0: questo era il brano Ciao Ciao di Francesco Borgogoro. E questo è il brano di Francesco De Gregori, brano che abbiamo finito di ascoltare proprio in questo momento su Radio Icaro, in blu è Radio Icaro Rubicone. E il brano era estratto da un disco che comprai tantissimo tempo fa, che si intitola appunto Francesco De Gregori, Musica Leggera, dove racchiude tantissime sue belle canzoni. C'è Natale, la bellissima Natale, poi La ragazza nella miniera, Buenos Aires, il canto delle sirene, Raggio di sole, una canzone bellissima, Raggio di sole, che commuove ancora riascoltandola, e questa Ciao Ciao che abbiamo ascoltato in questo momento, in questo frangente, che chiude la nostra programmazione musicale di questa selezione musicale di questa sera. Abbiamo aperto con la sigla, come facciamo di consueto, da questa primavera, la sigla che è Tears for Fears, un brano dei King, Il sapore delle tue lacrime, una canzone degli anni Ottanta, però abbiamo sentito soltanto un piccolo pezzettino, non l'abbiamo sentita tutta come facciamo di consueto, e poi abbiamo ascoltato in alta selezione, abbiamo ascoltato il brano dei Doors, The Challenge It, ancora prima, abbiamo ascoltato Pierangelo Bertoli con una canzone che riporta, diciamo, ancora un po' gli aspetti di questi tempi, che si intitola Eppure Soffia, e poi abbiamo proseguito con una grandissima selezione di musica brasiliana questa sera, su brani di Caetano Veloso, canzoni che vengono così interpretate da tantissimi artisti brasiliani. Abbiamo ascoltato il Quartetto MC con il brano Love, Love, Love, poi abbiamo ascoltato Boca Livre con Agua Cantando, poi abbiamo ascoltato Ney Mato Grosso, Ociume, e siamo proseguiti in selezione con Essa Cara dei Cazuza, Now Identificado con la bellissima canzone di Gal Costa, poi ancora un altro brano di The Os Mutantes, Panis et Circenses, e poi siamo passati a un duo, appunto Caetano Veloso che canta con Marina questo nostro strano amor. Da Giuseppe Bianchini la più cordiale buonanotte. Poi abbiamo ascoltato un altro brano, a dire il vero, per quanto concerne la musica brasiliana, per quanto riguarda Salvador do Bahia, la musica che proviene da questo stato, da questa cittadina del Brasile. Abbiamo ascoltato il brano Raio Pinto. Raia è un pesce, per quanto riguarda, per chi non lo sapesse, la cultura brasiliana. Raia o Pinto. Naturalmente Raia in lingua spagnola vuol dire tutta un'altra cosa. Per quanto concerne l'etimologia delle parole, delle situazioni, anche i paesi che sono stati vicini, come tra l'altro il Portogallo e la Spagna, però in spagnolo raia vuol dire una cosa e in lingua portoghese ne vuol dire un'altra. Detto questo, Giuseppe Bianchini vi saluta, è stato un piacere essere qua a Radio Icaro, vi ringrazio per aver ascoltato, quindi è stato un piacere anche per me che voi avete ascoltato questa musica, vi ringrazio, vi ridò l'appuntamento a domani sempre alle 2 qui in questo orario notturno qui su Radio Icaro Blu e Radio Icaro Rubicone. Dopo la sigla di apertura abbiamo ascoltato il brano di Daniele Maggioli, album che era estratto da Karaoke Blues, suo secondo album, un album di notevole fattura, perché contiene questa Viale John Lennon, la famosa Viale John Lennon, che nasceva da nulla quando Daniele Maggioli scrisse questa canzone. Sono tutte vie di Viserba, sono tutte vie di Viserba che Daniele Maggioli riesce a inserire in questo brano. Viale John Lennon, via Paul McCartney, in corso Gianni Morandi, sono tutte vie di Viserba Monte. E quindi Viserba entra come terza, anche Daniele Maggiore lo porta come terza, diciamo terza, terzo modo di esprimere le canzoni dentro, dentro la Limesità e dentro appunto Viserba, in quanto prima Fabio Concato, poi Lucio Dalla e poi Daniele Maggiore con questa bellissima, a mio avviso, Viale John Lennon.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

0: Radio Icaro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: talk about. Radio Icaro, un classico.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.
2: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina. Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani agricoli oggi a Rimini e provincia. Iniziamo dal Resto del Carlino, edizione di Rimini. Manuela ora pronta a querelare. Dimessa dagli infermi, la nuora di Pierina denuncia gli insulti negli ultimi mesi e annuncia iniziative legali. Andiamo in Taglio Alto per parlare di caldo, ospedale sotto pressione, il pronto soccorso si riempie tra colpi di sole e disidratazione, 300 accessi al giorno. Fotonotizia di centropagina dedicata ad Alfredo Rota, imprenditore ed ex presidente della Rimini Calcio. Maxi sequestro, spunta Rota, accuse di frode, indagato l'ex presidente biancorosso. Shopping, musica e cultura, riparte la festa del centro ogni mercoledì al Palacongressi, è tempo di Expo Aid, oltre 50 eventi dedicati all'inclusione. In spalle il dato, cervelli e imprese sempre più giovani scelgono la Riviera, arrivano talenti. E poi lavori, piazzale Marvelli cambia volto al via la rotatoria, a Riccione slittano i bandi delle spiagge, criteri diversi dal modello Rimini. Andiamo in Taglio Basso per altri due richiami. In prima, biglietti agli amici, Carrer la verità in forma di romanzo, e poi una parata di star sul red carpet di Cinè, la kermesse a Riccione. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Andiamo a vedere anche quella del Corriere Romagna, sempre edizione di Rimini e San Marino. Non volevo farla finita, ora lotterò per mia figlia. Questo è il titolo d'apertura, con le parole appunto di Manuela Bianchi. I difensori di Manuela dicono attacchi social, denunciati gli autori, l'ex nuora di Pierina Paganelli dimessa dopo il ricovero per abuso di farmaci. In Taglio Alto, guai per l'ex presidente del Rimini, fallimento di una società di logistica, sequestro da 1,4 milioni di euro. Alfredo Rota indagato per frode fiscale e bancarotta, non ne so nulla, dice il diretto interessato. Un sistema basato su società subappaltatrici destinate ad accumulare debiti fiscali e previdenziali fino al fallimento per ottenere vantaggi sul mercato. E quanto avrebbe ricostruito la finanza nell'ambito dell'operazione Last Mover avviata dopo il fallimento di una società di logistica. Due gli indagati, tra cui l'ex patron del Rimini Calcio, Alfredo Rota, amministratore di fatto dell'azienda. Scattato un sequestro da 1,4 milioni di euro. Fotonotizie di centropagina dedicata al mercoledì da shopping, Rimini by night appunto è il titolo scelto, un mercoledì da shopping Rimini by night, con la conferenza stampa davanti appunto alla vecchia pescheria. Parcheggio Marvelli, si va verso luglio, posti auto zona mare, poi Riccione, il furto, le botte, poi si spoglia nudo. Un altro richiamo riguarda la Valmarecchia, da 60 anni don, festa per quattro preti. In Taglio Basso il caso, debito IRPEF, tre mesi di pensione azzerata. La 76enne Castiglione ha ricevuto il cedolino INPS senza un solo euro. Per tre mesi dovrà vivere senza un euro di pensione. È l'incubo dai contorni paradossali con cui fa i conti la 76enne riminese Giuseppina Castiglioni, che dall'INPS ha ricevuto zero euro a causa di un debito IRPEF di cui però nessuno mi sa dire niente, se non che riceverò sempre zero euro anche a luglio ed agosto proprio per questo problema. Ci sono anche due richiami di sport, uno di cultura e spettacolo in prima, in spalla per quanto riguarda il Corriere Romagna. MotoGP, Bezzecchi resetta e resta il favorito per il titolo. Pattinaggio, Rimini ospite i campionati italiani. E poi per cultura e spettacolo arriva Carrer con il suo Colcos a Rimini. Restiamo sulle pagine del Corriere Romagna, andiamo a vedere la doppia pagina dedicata appunto a Manuela Bianchi. Non volevo farla finita, distrutta la mia dignità, ma continuerò a lottare. Questo è il suo virgolettato. L'ex nuora di Pierina, le parole dopo il ricovero di sabato per abuso di farmaci. Manuela Bianchi è stata dimessa ieri mattina ed è già tornata nella sua abitazione. Un errore, ora però non voglio arrendermi per mia figlia. La mia
famiglia è la verità, queste appunto le sue parole. Andiamo a vedere anche parte dell'articolo. Sta meglio ed è stata dimessa nella tarda mattinata di ieri Manuela Bianchi, la nuora di Pirina Paganelli, ricoverata da sabato sera in codice rosso all'ospedale Infermi per abuso di farmaci per il sonno a base di benzodiazepine. Tornata già nella sua casa di via del Ciclamino dopo una lavanda gastrica, in attesa, come ammesso dai suoi legali, della decisione dei medici sulla possibilità di ricoverarla in una struttura specializzata, la donna ha voluto personalmente ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore convulse. Mi svegliò un vociare confuso e strano che rompeva il silenzio irreale della casa di mio padre. Aprì gli occhi a fatica, tutto era ovattato. Mi guardai intorno senza capire, vidi mio fratello, mio marito e il personale del 118 e gli agenti di polizia. Con un filo di voce chiesi cosa stesse succedendo. Accanto a me c'era un'infermiera dal volto dolce che con grande umanità mi fece alcune domande: cosa avesse assunto, in quale quantità e perché. Poco alla volta, mentre riprendevo lucidità, spiegai di aver abusato di farmaci che mi erano stati prescritti e di essere ormai allo stremo delle forze. Ho perso lavoro e amicizia. Manuela ha poi fatto riferimento più o meno direttamente a ciò che ci sarebbe stato dietro a questo gesto, ovvero la morte della suocera. La soluzione è scarcerazione 2 settimane fa dell'ex amante Luis da Silva, di cui lei è la principale accusatrice. La gogna mediatica, come è stata definita dai suoi legali e consulenti, e gli attacchi personali che sta subendo da 32 mesi. Un po' come è accaduto di recente alla madre di Andrea Sempio. Sono quasi 3 anni che vivo un dolore che sembra non avere fine, appunto, ha spiegato. Attacco dopo il ricovero, abbiamo denunciato gli autori dei contenuti. Difensori della Bianchi contro i leoni da tastiera. Sistematica denigrazione dell'immagine personale. Le dimissioni di Manuela Bianchi non hanno però fatto arretrare di un centimetro la sua legale Nunzia Barzan ed il consulente Davide Barzan, che come già paventato nelle scorse ore hanno annunciato azioni legali nei confronti di chi di recente ha attaccato la loro assistita su social e web. Nonostante quanto accaduto negli ultimi giorni, continuano incessantemente a proliferare sui social network e sulle piattaforme web gravissime attacchi, insulti, minacce e campagne di gogna mediatica ai danni di Manuela Bianchi, hanno fatto sapere i difensori. Alla luce della particolare gravità dei fatti, sono state già depositate per il tramite del portale dei servizi telematici numerose querele e denunce nei confronti degli autori dei contenuti ritenuti lesivi. La pagina di economia regionale, bilancio APO Conerpo, fatturato a 563 milioni e scudo contro il clima in crescita del 15%, ortofrutta a due velocità, crollano albicocche e pere mentre il settore ortofrutticolo mostra vivacità. Confindustria Romagna è la finanza alternativa per le piccole e medie imprese. Aprire il capitale per moltiplicare le opportunità di crescita senza per questo perdere la propria identità. È il messaggio lanciato da Confindustria Romagna nel corso del convegno Finanza per la crescita, Eminem and Family Office, sviluppo dell'impresa e nuovo ruolo dell'imprenditore. Appuntamento nell'ambito del Festival dell'Industria che si è svolto ieri al Grand Hotel di Rimini e che ha richiamato un centinaio di partecipanti tra imprenditori e professionisti del settore. La pagina di Rimini, frode fiscale e bancarotta per 1,4 milioni, indagato l'ex presidente del Rimini Calcio. Operazione Last Mover della Guardia di Finanza, accertamenti su rota dopo il fallimento di una società di logistica di cui era amministratore di fatto. Sorpreso l'ex numero uno biancorosso dal 2020 al 2023 che dice: non so nulla, ma la cosa non mi riguarda. Due le persone indagate, tra le quali figurerebbe l'ex presidente del Rimini Calcio, Alfredo Rota, per reati di frode fiscale, indebita percezione di contributi e bancarotta fraudolenta, e un sequestro preventivo d'urgenza di disponibilità finanziarie, immobili e società per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro. E questo è il bilancio dell'importante operazione denominata Last Mover, che è stata eseguita da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinato dalla Procura, dopo il fallimento
conto di una società riminese attiva nel comparto della logistica e del facchinaggio per conto di aziende sia nazionali che internazionali. Contattato, Rota non ha voluto rilasciare particolari dichiarazioni in merito, limitandosi ad un "non so nulla, ma la cosa non mi riguarda". L'ex numero uno biancorosso per 3 anni, dal 2020 al 2023, sarebbe stato coinvolto nell'inchiesta in qualità di amministratore di fatto dell'azienda, con lui anche il prestanome della società. Abbattere i costi e ridurre le tasse, l'indagine ha permesso di ricostruire un sistema di imprese subappaltatrici per accumulare debiti. Fondi a sostegno per il Covid-19, tra le contestazioni anche l'indebita percezione di contributi a fondo perduto erogati durante la pandemia. Notte rosa tra droga, furti e reati stradali, controlli e denunce, ma nessuna criticità. Attività straordinaria nel fine settimana della Movida per carabinieri e polizia. Archiviato il fine settimana della Notte rosa e come sempre tempo di bilanci per carabinieri e polizia di Stato, per quelli che tra controlli straordinari insieme alla Guardia di Finanza e militari dell'esercito italiano e denunce per droga, furti e reati stradali, sono stati 3 giorni senza particolari criticità. Il caso per 3 mesi dall'INPS, pensione azzerata, debito IRPEF ma nessuna spiegazione. L'ex commerciante 76enne Castiglioni ha ricevuto il cedolino con 0 euro, così fino ad agosto, ma sia l'istituto di previdenza sia agenzia delle entrate non hanno notificato niente rate da pagare, ma tutto è subito. Dubito che si possa azzerare l'intero importo di una qualsivoglia pensione anche in presenza di un debito. Questo appunto le parole di Giuseppina Castiglioni. Le difficoltà per quest'estate, provo rabbia che va di pari passo con la paura di non farcela, dovendo pagare le bollette, quel minimo di spesa in un periodo di rincari. Piano caldo, già oltre 200 over 75 contattati. Il programma estivo di monitoraggio avviato dal comune con ASL Romagna e Protezione Civile. A Rimini col piano caldo sono già oltre 200 gli over 75 contattati ed attivo anche l'aiuto a domicilio in caso di bisogno. Il programma estivo su scala provinciale di sostegno e monitoraggio per gli anziani e soggetti a rischio avviato dal comune con l'ASL Romagna, la Protezione Civile e le associazioni del terzo settore è attivo già dalla metà di giugno. Finora sono state fatte in media una media di 25 telefonate al giorno dal lunedì al venerdì o come nel caso del weekend appena trascorso anche nei giorni festivi quando le temperature si impennano. Un'attività che consente sia di dare informazioni per affrontare le alte temperature sia di verificare lo stato psicofisico degli anziani offrendo quando necessario un intervento di sostegno personalizzato. Parcheggio Marvelli, entro metà luglio il collaudo finale fa slittare l'apertura. I posti auto in zona mare, la riconsegna delle cantiere prevista entro la fine di giugno e poi a inizio mese successivo il taglio del nastro. Intanto domani partiranno gli interventi per la realizzazione della rotatoria provvisoria. Cresce l'attesa per l'apertura del parcheggio Marvelli, l'impianto da 320 posti auto che una volta aperto, secondo le intenzioni di Palazzo Garampi, entro metà luglio, ridarà respiro alla sosta in zona mare, che da maggio 2024, da quando cioè si misero in moto le ruspe dell'impresa costruttrice, il Consorzio Italiano Costruzione, Manutenzione e Servizi Società Cooperativa di Bologna, è in forte apnea tra il malumore di bagnini e di commercianti della zona ed il fastidio dei pendolari della Tintarella. Un mesetto di ritardo dunque nella tabella di marcia che va però precisato, si lega principalmente ai tempi tecnici del collaudo, visto che la riconsegna del cantiere, come assicurato dalla ditta all'amministrazione comunale, dovrebbe avvenire entro la quarta settimana di giugno, per fine mese quindi. Ecco il nuovo spazio a Santa Giustina, un cantiere di idee. Presentato il nuovo spazio giovani di Santa Giustina, promosso da EduAction APS in collaborazione con il comune di Rimini. Il centro prende ufficialmente il nome di Sosta.
E parliamo della Shopping Night. La Rimini Shopping Night riaccende il centro storico per dare linfa al commercio. Domani, al via l'edizione 26, tutti i mercoledì d'estate. Di fronte al calo del 2,2% delle imprese evidenziato dalla CNA, un ricco cartellone serale tra eventi itineranti, enogastronomia, negozi e musei aperti. In un contesto, quello del commercio, che sta vivendo un periodo estremamente complicato, tanto che, come evidenziato da Davide Ortali, direttore della CNA di Rimini, il registro delle imprese evidenzia un segno negativo del 2,2%, che si traduce nella chiusura di 180-200 attività e pubblici esercizi all'anno. La ripartenza domani della Rimini Shopping Night, che proseguirà tutti i mercoledì sera estivi, assume un significato che va oltre il cartellone degli eventi, quello di contribuire a rivitalizzare il centro storico, coinvolgendo più attori, pubblico e privato, e attraverso iniziative da vivere sotto le stelle. I numeri: ben 8.000 le presenze medie, nel 2025 sono stati complessivamente 90.000 partecipanti e oltre 200 le attività commerciali coinvolte. Andiamo a vedere anche un altro titolo. Stasera si chiude la Liscio Street Parade in Piazzale Fellini. Intanto il sindaco sulla Notte Rosa dice: rappresenta il secondo evento dell'estate in Romagna. La Notte Rosa si conferma un appuntamento centrale dell'estate romagnola, un grande contenitore capace di unire l'intera costa da Comacchio alla Riviera di Cattolica, valorizzando le specificità di ogni singolo comune. A tracciare un bilancio estremamente positivo dell'ultima edizione è il sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad, che sottolinea non solo il successo in termini di attrattività e presenze, ma anche l'ottima tenuta sul fronte dell'ordine pubblico, e lo fa non basandosi su sensazioni ma sui numeri di un evento che lo scorso anno è stato il secondo dell'estate per arrivi e presenze dopo Ferragosto. E andiamo a questo punto nelle pagine di Riccione. Picchia commerciante e si spoglia, in manette ladro esibizionista. Il 25enne con un coetaneo è accusato di aver rubato collanine di fiori in un negozio. Dopo aver dato un pugno al volto al figlio del titolare, si è denudato davanti a tutti in viale Gramsci. Rubano alcune collanine di fiori fuori da un negozio bengalese, poi uno dei due ladri ha un diverbio con il proprietario, sferra un pugno al volto del figlio e si spoglia davanti a loro mostrando i genitali, prima di essere fermato dai carabinieri che sono intervenuti. L'episodio è avvenuto giovedì sera in viale Gramsci a Riccione. Dai contributi a pioggia agli avvisi pubblici annuali, così Riccione cambia le regole. Nel nuovo regolamento, criteri comuni per realtà sportive, associazioni e terzo settore. La pagina di Cattolica e della Valconca: Cattolica alza ancora bandiera blu, premiati progetti green e investimenti. La cerimonia ufficiale sul lungomare. Durante la consegna del vessillo era annunciato un piano da 10 milioni di euro per le reti fognarie. La sindaca Foronchi dice: per la qualità di mare, servizi, spiagge, ciclabili e per l'educazione ambientale nelle scuole. La regina dell'Adriatico ha celebrato ieri la 28ª bandiera blu. L'appuntamento si è aperto con la cerimonia di consegna ufficiale del prestigioso vessillo alla sindaca Franca Foronchi da parte del presidente della Foundation for Environmental Education, Claudio Mazza, a cui è poi seguito l'alza bandiera in prossimità del pontile di Via Fiume, alla presenza di autorità civili, militari, associazioni di categoria, albergatori, operatori economici, cittadini e turisti. Piazza del Tramonto cambierà nome, sarà intitolata all'ex sindaco Micucci. Piazza del Tramonto dal prossimo 28 giugno cambierà nome. L'amministrazione Foronchi infatti ha deciso di intitolare questo luogo iconico della regina dell'Adriatico all'ex sindaco di Cattolica Gianfranco Micucci, scomparso tragicamente 20 anni fa e che per 14 anni è stato al timone dell'amministrazione comunale. La pagina di Bellaria è della Valmarecchia. Nuova Feltria pronta a celebrare la notte dei 100 catini. Questa sera la 39ª edizione della festa, con partenza alle 18.30 con l'apertura degli stand. Valmarecchia, festa per quattro donne. Dalla prima messa sono passati 60 anni. I preti Moretti, Terenzi, Battistini e Rusconi pronti a celebrare l'appuntamento, al quale parteciperà anche il vescovo Anselmi. Quattro parroci del Riminese festeggiano 60 anni di messe: Don Giancarlo Moretti, Don Pierpaolo, Pier Giorgio Terenzi, Don Piero Battistini, Don Carlo Rusconi. Quest'anno compiono il 60° anno dalla loro prima messa celebrata, ricordando lo scomparso Don Claudio Signorini.
San Marino, la Titanica fa il pieno, 230 partecipanti per la ciclostorica, l'evento tra il Titano e la Valmarecchia. Il segretario di Stato Belluzzi dice ormai un punto di riferimento nella stagione sanmarinese. Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo la quinta edizione della Titanica. La ciclostorica sanmarinese, che anno dopo anno continua a crescere e a consolidare la propria identità, confermandosi come una delle iniziative più attese del calendario sportivo e turistico della Repubblica. La pagina di Valle Rubicona, Gatteo, buche e asfalto dissestato, i cittadini segnalano disagi. Un residente più battagliero ha deciso di presentare un esposto a procure e corte dei conti. Strade provinciali malmesse sul territorio comunale, esposto a vari enti, cittadini stanchi segnalano disagi sulle strade a gran voce a livello locale. Un residente più battagliero sceglie la strada dell'esposto a tutti gli eventi coinvolti. Savignano, palestra rinnovata alla primaria Dante Alighieri, progetto di edilizia etica di Color Aid. Valsania dice cambiamento epocale per la nostra scuola. Cesenatico, sedicenne con un panetto di hashish arrestato in stazione durante la notte rosa. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla polizia locale durante i controlli preventivi. La pagina di Cervia, Pasqua in rosso, 25 aprile sottotono, la Riviera punta tutto sull'estate. Le considerazioni di Gianni Casadei, i numeri nei primi 4 mesi dell'anno, le presenze turistiche arretrano del 9,7%. Federalberghi invita a concentrarsi sui mesi caldi, ma si attendono i dati di maggio e giugno. E andiamo nelle pagine di sport. Ravenna conta la rovescia per lo storico Ronaldinho Day. Domani alle 2 di notte, ora italiana, saranno annunciati a Miami i particolari dell'accordo tra la società e il 46enne calciatore brasiliano. E c'è grande attesa in tutta la Romagna per questa suggestione. MotoGP, Bezzecchi e i suoi 6 rivali, ma 3 non sono pericolosi. Difficile che Acosta, Gura e Bagnaia possano realmente inserirsi nella lotta al titolo. Molto più insidioso Martin di Gian Antonio e soprattutto il rigenerato Marc Marquez. E chiudiamo con un richiamo dalla prima pagina. Si accendono i riflettori sugli assoluti di Rimini, parliamo di pattinaggio artistico. Da domani fino al 12 luglio appuntamento tricolore al Flaminio, test generale per europei di settembre, mondiali di ottobre. I riflettori del pattinaggio artistico a rotelle si accendono ancora una volta su Rimini dopo aver ospitato i campionati del mondo di 2 anni fa. Da domani fino a domenica 12 luglio l'elite del movimento tricolore si ritroverà al Palasport Flaminio per gli italiani di libero, coppie artistiche, solo dance, coppia danza e inline categoria allievi. Con questa notizia chiudiamo il Corriere Romagna, ci fermiamo per una breve pausa dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del resto del Carlino. Restate con noi.

0: unico laboratorio analisi che produce esami e non li esporta, dotato della stessa tecnologia della AUSL Romagna, sempre più vicino a voi con i punti prelievo di Villa Verucchio Sant'Arcangelo e Ospedaletto. Siamo veloci e senza bisogno di prenotazione. Il referto puoi ritirarlo in giornata e va direttamente nel fascicolo sanitario. Siamo speciali nei casi difficili e con i tuoi bambini. Quando siamo arrivati 45 anni fa, eravamo già avanti. Ora siamo il futuro.
1: Metta seda e fa il timbre, dai!
2: Sì.
1: Ma come se fosse a casa tua!
2: Sì, ma casa mia è il divano, però!
1: Rustendo così! Tu così, tu restendi! Lì ma casa mia, restendi!
3: Signorina! Questi le cose si fa solo!
4: Boni, boni!
3: Boni!
4: Al principio lavorevo, ci contenti o no, eh?
5: Non si tratta più di pari, Italia!
6: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica, alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui, tutti i giorni su Icaro TV.
7: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Ripartiamo da pagina 2 del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Riprendiamo uno dei temi d'apertura: maxi operazione della Guardia di Finanza, frodi fiscali e bancarotta. Indagato l'ex presidente Rota, scatta il sequestro milionario. La finanza ha messo sigilli a 1,4 milioni di euro per un'inchiesta su un fallimento sospetto e contributi Covid percepiti indebitamente. Accusato anche l'ex numero 1 del Rimini. Un sequestro da 1,4 milioni di euro, due persone indagate, un'inchiesta che ruota attorno a una serie di ipotesi accusatorie che vanno dalla frode fiscale all'indebita percezione di contributi pubblici fino alla bancarotta fraudolenta. È il cuore dell'operazione Last Mover, eseguita nella mattinata di ieri dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini con il coordinamento della Procura. Tra gli indagati, secondo quanto emerso, ci sarebbe anche Alfredo Rota, imprenditore milanese e riminese d'adozione, conosciuto anche per essere stato proprietario e presidente del Rimini Calcio dal luglio del 2020 all'estate del 2023. Sotto la lente, gli investigatori si sono concentrati anche su una serie di prelievi di contanti ritenuti decisivi per provocare il crack. Il delitto di Via delle Ciclamino e il ricovero di Manuela, la nuora di Pierina, dimessa dall'ospedale, vivo un dolore infinito, queste le sue parole. Bianchi era all'infermi da sabato notte dopo aver abusato di calmanti, io distrutta dalla gogna mediatica, non ho resistito e sono crollata, ma non voglio arrendermi, e scattano le denunce ai leoni da tastiera. Alta tensione, ogni giorno convivo con accuse, menzogne e cattiverie che ripetute finiscono per scavare dentro fino a farmi crollare. La battaglia, resisto per mia figlia e la mia famiglia, per la verità e anche per la memoria di mia suocera e per me stessa. Pull legale al contrattacco, decine di querele, clima d'odio incessante. Estate rovente, temperature bollenti, disidratazioni e malori tra residenti e turisti. Ospedale in affanno, picchi di 300 accessi al giorno agli infermi, soprattutto per colpi di sole, oltre 200 anziani già monitorati dal piano caldo, con telefonate assistenza a domicilio per i più fragili, scatta la rete di aiuto. Caldo, alberghi pieni, la tempesta perfetta per mettere sotto pressione il pronto soccorso, è quello che sta accadendo con accessi che si aggirano all'ospedale infermi di Rimini sui 300 al giorno, spiegano dall'Ausolo Romagna. In occasione del weekend della Notte Rosa si sono registrate punte ancora maggiori, numeri in linea con lo scorso anno, quando in questi giorni arrivava sulla riviera un'ondata di caldo intenso che si prolungò fino ai primi giorni di luglio. Pronto soccorso, in arrivo la tensostruttura per accogliere gli accompagnatori e ridurre gli assembramenti. Notte Rosa sotto controllo, denunce e patenti ritirate, oltre 1300 persone identificate dalle forze dell'ordine nel fine settimana. Migliaia di persone in strada, spiagge e lungomari affollati fino a notte fonda e un via vai continuo tra concerti, eventi e locali. Per le forze dell'ordine quello della Notte Rosa è stato un fine settimana di lavoro intenso, soprattutto tra Rimini e Riccione. Tra la serata del 20 giugno e l'alba del 21 i carabinieri hanno messo in campo un dispositivo straordinario su tutta la provincia con il supporto dell'elicottero del 13° nucleo di Forlì. Tra gli episodi accertati dai carabinieri c'è quello di una donna di 42 anni denunciata a Riccione per un furto all'interno di un negozio. Piazzale Marvelli cambia volto, la rotatoria e poi il parcheggio, 300 posti auto presto disponibili. Il cantiere entra nella fase conclusiva, nella notte verrà ridisegnata la viabilità dall'incrocio tra via Tripoli, viale Vespucci e Regina Elena. Inaugurazione attesa nella prima metà di luglio. Tutto in una notte, il giorno dell'apertura del parcheggio Tripoli nel piazzale Marvelli si avvicina, ma prima ancora che le sbarre sulle rampe di accesso e uscita possano alzarsi, servirà a modificare la viabilità nell'intersezione tra via Tripoli e i viali Vespucci e Regina Elena. La piazza sopraelevata sotto i posti per 200 motocicli. Sotto la piazza sopraelevata che sta nascendo troveranno posto oltre 200 motocicli, una disponibilità che dovrebbe limitare il parcheggio selvaggio in zona. E andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine interne del Resto del Carlino. Vivere il centro, negozi aperti, musica e spettacoli, mercoledì d'estate città in festa, da domani oltre 200 attività coinvolte tra eventi, cultura, mercatini e iniziative diffuse. Le vetrine si accendono, le piazze si riempiono, il centro storico cambia passo, da domani torna la Rimini Shopping Night, la manifestazione che da 11 edizioni accompagna l'estate riminese trasformando il cuore della città in un grande salotto sotto le stelle.
tra negozi aperti, musica, cultura, sapori e voglia di stare insieme. Ogni mercoledì sera boutique, botteghe storiche, ristoranti, pubblici esercizi e attività commerciali prolungheranno l'orario, mentre piazze e vie del centro ospiteranno concerti, DJ set, spettacoli itineranti, visite guidate, musei aperti, mostre e percorsi alla scoperta di una Rimini che non vive soltanto il mare, ma anche di storia, relazione, accoglienza e identità. Buona tavola, al mercato coperto tornano i profumi delle grandi cene, con il ritorno della Rimini Shopping Night torna anche uno degli appuntamenti più amati dell'estate nel centro storico. Da domani riparte infatti la Magneda, la tradizionale cena al mercato coperto organizzata dal consorzio operatori Mercato Centrale Coperto. Giovani, caldo, il saldo è positivo, aumentano gli under 35 e qui arrivano i talenti. La fotografia del Sole 24 Ore conferma la capacità del territorio di richiamare nuove energie da altre regioni. Pesano le opportunità professionali. Il dato, la provincia si conferma una delle destinazioni preferite per chi decide di costruire qui il proprio futuro. Oltre al prestito bancario, fondi e capitali per lo sviluppo, nuove risorse alle imprese, da parte di Confindustria che dice servono strumenti innovativi per aziende competitive. Andiamo ancora avanti, fatti della città, Expo Aid fa rotta sul Palacongressi, il più grande evento sulla disabilità. La ministra Locatelli dice vogliamo cambiare prospettiva e vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. Mototerapia, sfilate di moda, danza paralimpica, persino una pattuglia acrobatica inclusiva. Ma questo è solo il principio di Expo Aid, io persona e di valore, il più grande evento nazionale istituzionale che si occupa di disabilità, coinvolgendo persone famiglie e professionisti e il mondo del terzo settore. A promuovere l'evento è il ministro per le disabilità, appunto Alessandra Locatelli. La cerimonia e la bandiera blu torna dopo 15 anni a sventolare in piazzale Kennedy. Sventola in piazzale Kennedy la bandiera blu conferita alla città di Rimini per la qualità delle sue acque e dei suoi servizi. L'avere scelto piazzale Kennedy come luogo della cerimonia per il ritorno della bandiera blu dopo un'attesa durata 15 anni non è un caso. È qui nel belvedere che nasconde una grande opera ingegneristica al di sotto del terreno, pensata per convogliare le acque ed evitare che le fogne possano riversarsi in mare, che è iniziata la rinascita della città. Andiamo nelle pagine di Riccione, spiagge e concessioni ancora al palo, slittano i bandi delle prime zone. La giunta ha anticipato che i criteri di assegnazione saranno diversi da quelli adottati a Rimini, ancora dubbi sull'ipotesi del project financing su cui puntano oltre 70 operatori. Sul rinnovo delle concessioni balneari continua la lunga attesa, entro l'inizio d'estate erano previsti i primi bandi per la zona sud, ma bisognerà attendere. Si tratta di quelli meno impegnativi, dove in palio non c'è l'intero stabilimento balneare, ma solo la zona di sabbia con gli ombrelloni. Sono una dozzina nella zona sud che il comune intende mettere a bando prima delle altre. Una sorta di banco di prova per rodare la macchina amministrativa prima che si arrivi ai rinnovi del resto delle concessioni sul litorale. Il giorno d'uscita del bando non è noto. E andiamo ancora nella pagina di Riccione Misano, Riccione capitale del cinema, in passerella attori e registi dal 27 giugno al 3 luglio, in programma decine di eventi anteprime per l'edizione di Cine. Le cene di gala delle case di produzione, la mostra sulle celebrità e le proiezioni all'aperto. La giornata del cinema in programma dal 27 giugno al 3 luglio accendono i riflettori su Riccione, annunciata la proiezione di centinaia di trailer dei film prossimamente in sala e anteprime per addetti ai lavori e per il pubblico, nonché incontri e uno stuolo di ospiti senza precedenti. Ne abbiamo visti anche qualcuno ritratto in foto. Cattolica, piazza del tramonto intitolata a Micucci, domenica la cerimonia in onore dello storico sindaco di Cattolica. La sindaca Foronchi dice omaggio a un grande uomo e politico. La pagina di Bella Regia Marina, l'hotel Blue Man rinasce nel nome di Nico a un anno dalla morte di Nicola Monticelli, scomparso a 45 anni. La famiglia Urbinati riapre la storica struttura di via Tibullo. Il Blue Man riparte da un amico di Nico a un anno dalla scomparsa a soli 45 anni di Nicola Monticelli. L'hotel ristorantino nel cuore di Gia Marina ha riaperto i battenti con una nuova gestione, ma senza cambiare anima. A raccogliere il testimone è stata la famiglia Urbinati dell'omonimo hotel che ha acquistato la struttura di via Tibullo.
Frecce e folla sul mare, l'estate spicca il volo, l'evento sulla spiaggia di Bellaria. Le frecce tricolori sono ripartite, ma Bellaria Reggio Marina è rimasta alla scia di una fine settimana da tutto esaurito. Il ritorno della pattuglia acrobatica nazionale, 4 anni dopo l'ultima esibizione, per l'8ª volta in città, ha chiuso una notte rosa diversa dalle altre. Prove del sabato, show della domenica, lungomare pieno, è una città chiamata a tenere insieme festa, accoglienza e sicurezza. Sant'Arcangelo, incarico al consulente, stop della Corte dei Conti. Contestata al comune di Sant'Arcangelo la nomina di un esperto esterno. Il consigliere Gabriele Stanchini chiede la verifica su tutte le pratiche. La Corte dei Conti boccia il comune di Sant'Arcangelo sulla procedura seguita per affidare una consulenza esterna a un esperto nella ricerca e nel monitoraggio di finanziamenti. L'ente ha chiamato un professionista per supportarlo sui bandi europei con un incarico da 11.250 euro, ma secondo la sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna quell'affidamento non poteva essere fatto così. Prima di rivolgersi a un consulente esterno, un ente pubblico deve dimostrare che quel lavoro non può essere svolto dai propri dipendenti. La pagina di San Marino, nasce l'istituto di formazione professionale scuola. Il consiglio grande e generale approva all'unanimità il percorso quinquennale che partirà dal 2027-2028. Percorso dopo il biennio, gli studenti potranno scegliere tra diploma e qualifica triennale. E a questo punto andiamo avanti con le pagine del resto del Carlino. Parliamo di cultura e spettacoli. L'ultima notte delle streghe, il solstizio di Vinicio Capossela a San Giovanni Marignano, l'epilogo tra la lettura scenica rituale vegetale e il falò di mezzanotte. E a questo punto andiamo nelle pagine di sport di QS Quotidiano Sportivo. Come di consueto in taglio basso ci sono i titoli che riguardano più vicino il nostro territorio. Parliamo di calcio di eccellenza, Pollini passa dal Tropical alla Pietracuta e saluti anche il bomber Barbatosta. E per il basket da 2 RBR saluta Luca Pollone e pensa Bartoli. Si separano dopo un anno le strade dell'Alex Forlì e Rimini, ora tutto sui nuovi. Andiamo a riprendere proprio i temi affrontati nella prima, quindi il calcio mercato dei campionati dilettantistici con gli intrecci di mercato, Pollini dal Tropical alla Pietracuta, il numero uno lascia il coreano e trasloca, ai saluti anche bomber Barbatosta, Pier Maria e Danieli per quanto riguarda il Tropical. Per la promozione il Bellaria punta su Dospinecu e Riccione conferma il difensore di Fino. E chiudiamo con il basket, RBR non solo Udom, piace Bartoli e con Vigevano si chiude il girone. L'ultima non promossa va a completare il quadro della prossima due, mentre i biancorossi puntano in alto. E intanto in uscita si dividono le strade di Rinascita e Pollone. Con questa notizia chiudiamo anche QS, si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ma restate con noi perché dopo una brevissima pausa torneremo con il nostro TG.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì. Il campo di alta pressione di matrice subtropicale responsabile dell'ondata di caldo intensa sull'Europa insiste anche nei prossimi giorni, anche nella giornata di martedì, dunque con tempo in prevalenza molto caldo e soleggiato sull'Italia. Ci sarà comunque qualche nuvola di passaggio, lo vediamo da questa grafica relativa proprio alla nuvolosità, qualche velatura al nord e poi nel pomeriggio si sviluppano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi che potranno dar luogo anche a qualche locale temporale di calore. Lo vediamo infatti bene dalle precipitazioni attese, ovviamente gran parte del territorio europeo risulta sgombro da precipitazioni significative, però nel pomeriggio qualche temporale vedete su gran parte dell'arco alpino, il locale sconfinamento anche alle vicine zone pedemontane e alle pianure del nord nel corso della serata, comunque fenomeni a macchie di leopardo. Ovviamente precipitazioni anche sulla dorsale appenninica, lo vediamo anche da questa grafica riassuntiva, in sconfinamento anche alla Toscana, al Lazio e alla Campania. Verso il tardo pomeriggio e la sera qualche locale piovasco potrebbe scapparci. Sul resto delle zone italiane, specialmente lungo le coste, la giornata sarà soleggiata. Vedete le temperature massime sempre intorno ai 36-37 gradi in maniera diffusa sulle pianure del centro-nord, un po' più contenute al sud sulle coste, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
3: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti

0: la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Aquila 2 a base lunare alta. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
6: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
7: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
8: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
9: Necessaria decisione umana.
6: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
10: rischieremmo sicuramente di fallire.
6: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
11: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini, il nostro appuntamento con informazione locale. Apriamo con la cronaca: frode fiscale e bancarotta fraudolenta, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti per 1,4 milioni di euro a un noto imprenditore riminese. I dettagli nel servizio.
1: L'ex presidente della Rimini Calcio, Alfredo Rota, risulta indagato dalla Procura di Rimini per frode fiscale, bancarotta fraudolenta e indebita percezione di contributi. Insieme a lui anche un altro soggetto che avrebbe svolto il ruolo di prestanome. L'inchiesta delle Fiamme Gialle, che nasce dal fallimento di una società riminese attiva nel comparto della logistica e del facchinaggio per aziende nazionali ed internazionali, ha permesso di ricostruire quello che secondo la procura è un meccanismo illecito basato sull'utilizzo di imprese

0: Tra i reati ipotizzati figura anche l'indebita percezione di contributi a fondo perduto erogati nell'ambito delle misure di sostegno economico durante la pandemia da Covid-19. L'urgenza del provvedimento preventivo di sequestro da 1,4 milioni di euro complessivi emesso dal PM titolare dell'indagine scaturirebbe dalle operazioni di depauperamento del patrimonio personale riconducibile all'amministratore di fatto della società, realizzate prevalentemente mediante atti di donazione in favore di familiari al fine di sottrarre beni e disponibilità economiche a possibili azioni di recupero.
1: Dopo il ricovero per abuso di tranquillanti, Manuela Bianchi ieri mattina è stata dimessa dall'ospedale Infermi, mentre la sua legale ha annunciato querele nei confronti di chi l'ha diffamata sul web. La nuora di Pirina Paganelli ha chiarito che il suo non è stato un gesto autolesionistico.
0: Il peso dei giudizi, delle accuse, delle offese, soprattutto via social, l'hanno spinta ad assumere una dose massiccia di tranquillanti, non per togliersi la vita, ma per smettere di pensare almeno per qualche ora. Manuela Bianchi, lasciando l'ospedale Infermi di Rimini, ha affidato al suo consulente legale Davide Barzan un lungo sfogo, nel quale ammette tutta la complessità del periodo che sta vivendo. Un periodo scandito da un dolore, dice, che sembra non avere fine. Dopo la morte di mia suocera Piera, oltre alle indagini e a tutto ciò che ne è conseguito, ciò che mi ha distrutta davvero è stata la gogna mediatica. La Bianchi non ha paura di ammettere di aver perso lavoro, amicizie e serenità. È stata distrutta la mia dignità di donna, afferma. Per questo l'altro giorno ha abusato delle medicine che le erano state prescritte. Quando a fatico ho aperto gli occhi, racconta, era tutto ovattato. Mi sono guardato intorno senza capire, poi ho visto mio fratello, mio marito, il personale del 118 e gli agenti di polizia. Con un filo di voce ho chiesto cosa stesse succedendo. Manuela però non intende arrendersi. Lo devo a mia figlia, alla mia famiglia, alla memoria di mia suocera Piera e a me stessa, e ha dato mandato alla sua avvocata Annunzia Barzan di querelare tutti gli autori dei contenuti ritenuti lesivi apparsi online. Nessuna violazione della dignità personale della signora Bianchi, precisa la legale, resterà priva di adeguata tutela giudiziaria.
1: Si è svolto domenica al campo di Don Pippo di Rimini un partecipato incontro con il missionario riminese Massimo Migani, rientrato per alcuni giorni di riposo dalla missione di Mutoko, di cui è direttore. Un'occasione per fare il punto sui progetti realizzati e su nuove sfide.
2: Continuare a costruire ponti, ognuno con i propri talenti, per far crescere un mondo più giusto. Il missionario Massimo Migani è convinto che sia questa l'unica strada da seguire e lo ha ribadito con forza nell'incontro che ha avuto al campo Don Pippo con i parrocchiani di San Gaudenzo. Prima la messa celebrata dal vescovo emerito Monsignor Francesco Lambiasi, poi un bel momento di ascolto in cui Massimo ha raccontato ciò che è stato fatto per il progetto Pozzi, che ha messo insieme la missione di Mutoko, la Fondazione Marilena Pesaresi, tanti benefattori e le autorità dello Zimbabwe.
3: Ed è stato un po', permettetemi dire, un po' come il miracolo dei pani e dei pesci. Avevamo iniziato con una richiesta già molto ambiziosa di circa 10-12 pozzi e in realtà siamo riusciti a, grazie alla tanta risposta della comunità che ci ha sostenuto, e abbiamo trivellato ben 26 pozzi, non in tutti purtroppo si è trovata l'acqua, ma in 22 sono stati allestiti 22 pozzi e altri due, quindi un totale di 24 in assistenza. Ed è stato questo grazie alla collaborazione proprio tra non solo la missione, quindi la Chiesa, ma anche altri benefattori e soprattutto le autorità locali.
2: Dopo l'acqua, fondamentale per la vita della missione, ci sono due nuovi importanti progetti per far crescere l'ospedale di Mutoko.
3: Uno è il progetto che cerchiamo di lanciare ora, che proprio vuole arrivare alla ristrutturazione completa di tutta la rete elettrica dell'ospedale, che è fondamentale per poter sviluppare, anche continuare a sviluppare l'ospedale, quindi non solo l'ampio, diciamo, il risparmio energetico attraverso pannelli fotovoltaici, ma anche proprio nella base ordinaria di protezione di apparecchiature elettromedicali che sono sempre più necessarie anche nel nostro contesto, e che si aggancia quindi anche al secondo progetto, che è il seme di Marilena. Rimini, Modena, Cesena.

0: e Bergamo, con le disponibilità di equip di eccellenza chirurgica che da noi vengono per coprire dei servizi specialistici più o meno ogni 2 mesi.
1: È stata presentata l'11ª edizione della Rimini Shopping Night. Ogni mercoledì negozi aperti nel centro storico la sera e tante iniziative collaterali. Si parte domani.
2: Negozi aperti di sera, eventi, concerti, visite guidate, musei attivi e mercatini, da quello dedicato ai vecchi giocattoli in Piazza Cavour fino agli artigiani di Piazza Tre Martiri. Torna dal 24 giugno la Rimini Shopping Night, manifestazione coordinata da CNA e patrocinata dal Comune. Appuntamento cresciuto di anno in anno e arrivato nel 2025 a contare 200 attività commerciali coinvolte, 8.000 presenze in media ogni mercoledì, con oltre 90.000 partecipanti complessivi. Un'occasione per vivere il centro nelle calde serate estive, tendere una mano ad un commercio sempre più in difficoltà e far comprendere ai turisti che Rimini non si ferma a Marina Centro. Strategica quindi anche la collaborazione con Federalberghi.
3: Gli albergatori sono stati un elemento fondamentale nel trasmettere, nel comunicare ai nostri turisti che c'era questa opportunità, quella di vedere in una serata d'estate il nostro centro storico vivo, con i negozi aperti, con i bar, i ristoranti. È un'occasione importante per scoprire che Rimini non è solamente spiaggia, ma anche tanto altro.
4: L'obiettivo finale è quello di favorire chiaramente anche una ripresa del mondo del commercio, che sta soffrendo una profonda crisi, lo sappiamo per le cause che conosciamo, però credo che questi siano esempi, peraltro replicabili, perché è un format facilmente replicabile, e noi con grande passione e dedizione continueremo a sostenerla.
5: È un momento di coesione sia per quanto riguarda il pubblico e il cliente finale, che anche per noi commercianti e tutte le attività che coprono il tessuto del centro storico. È un momento anche per condividere iniziative, strategie e soprattutto difenderci appunto da questo momento di crisi, perché comunque stando uniti si riesce a coinvolgere molto più pubblico e si spera anche che le persone godano di questo momento serale completando magari anche degli acquisti.
1: Nel tardo pomeriggio di domenica le frecce tricolori sono tornate a dare spettacolo lungo il litorale romagnolo. In tanti hanno ammirato l'evoluzione della pattuglia acrobatica nazionale nell'atto conclusivo dell'air show.
6: Ritorno a Bellaria Egea Marina, 4 anni dopo l'ultima esibizione, per uno spettacolo sempre apprezzato da turisti e cittadini che a migliaia dalla spiaggia hanno ammirato le evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, l'Air Show 2026, organizzato in collaborazione con l'Aeroclub Francesco Baracca di Lugo, ha proposto per 2 giorni evoluzioni aeree, simulazioni di intervento e attività collaterali che hanno avuto come punto centrale il villaggio aeronautico. Dopo i sorvoli di aeromobili di diverso tipo, poco dopo le 18 è cominciato lo spettacolo delle frecce tricolori, quasi mezz'ora di figure ed acrobazie all'insegna del tricolore, per un evento che ormai è tradizione per la Riviera Romagnola e che, come da tradizione, non ha deluso le aspettative.
1: Torna a Riccione Cine, giornate di cinema. L'evento dedicato alle novità dell'industria cinematografica è giunto alla 15ª edizione e animerà la Perla Verde dal 30 giugno al 3 luglio.
7: Importanti protagonisti del cinema italiano, da Riccardo Scamarcio a Pilar Fogliati, da Claudia Pandolfi a Paolo Genovese. Proiezioni gratuite, incontri e premi. A Riccione torna a srotolarsi il red carpet con la 15ª edizione di Cine, un appuntamento che unisce le convention delle maggiori case di distribuzione cinematografica allo spettacolo per il pubblico.
8: Ci sarà una grande parata di stelle, anteprime nazionali, un mercato blindato di 2.000 accreditati all'interno del Pala Riccione, ma non solo. Avremo una settimana di cinema per il pubblico, gratuito, con tantissimi ospiti in arena. Trasformeremo l'arena di Piazzale Ceccarini in una grande sala cinematografica sotto le stelle. Ci saranno tanti ospiti, da Giuseppe Zeno, che inaugurerà fino alla fine con Pio Amedeo giovedì 2.
7: Si parte sabato con l'anteprima in piazzale Ceccarini della fiction su Giovannino Guareschi. Tra le location coinvolte nell'edizione 2026 anche Villa Franceschi, che ospiterà la mostra fotografica Piano Sequenza di Adolfo Franzò. Sono tante le stare attese per gli incontri con gli addetti ai lavori, ma che sarà possibile vedere aggirarsi per la Perla Verde. Diego Abbatantuono, Nanni Moretti, Gianni Amelio, Valentina Lodovini, solo per fare qualche nome. Prosegue anche quest'anno la sezione speciale di Cinè dedicata ai più giovani, realizzata in collaborazione con il Giffoni Film Festival, rivolta a ragazzi dai 10 ai 17 anni.
9: Con CineCamp, infatti, abbiamo la grande occasione di formare tanti ragazzi under 18, che rappresentano per noi un investimento davvero molto prezioso e molto importante, con una serie di laboratori, incontri con artisti e con esperti del settore, tutte attività che vanno ad implementare la cultura cinematografica già in modo precoce, unendo anche il piacere dello stare insieme e l'approccio appunto culturale a questo tema.
1: Alla stagione della Dole Basket Rimini da un bel 9. Paolo Carasse è stato ospite ieri sera della nostra trasmissione Calcio.Basket, giunta la sua puntata numero 73 di questa stagione. Ha parlato anche di mercato all'amministratore delegato uscente di RBR, in particolar modo delle situazioni di Sancarè e di Camara, e poi anche della chiamata, tra virgolette, della Rimini Calcio. Che voto dai a questa stagione?
10: Io do 9. Abbiamo messo in cascina una Coppa Italia che, al di là di quello che la gente può dire, può sostenere, però è una vittoria importante che fa curriculum, che ci rimane, diciamo, nella nostra sede e che comunque dà in maniera chiara anche l'idea che la nostra società, pur essendo molto giovane e poco esperta a stare nei vertici di A2, perché alla fine è solo la seconda stagione che è vertici di A2, però al momento opportuno sa anche portare a casa qualche cosa. Però noi abbiamo incontrato anche con Sancarè, quindi prima di dire che Sancarè, okay, che ha avuto una marea di richieste, prima di dire che non rimane con noi, si devono verificare determinate, okay, situazioni. Tieni conto anche questo, che ad esempio la nostra società ha talmente piacere di provare a continuare con Sancarè il percorso di crescita che è pronta anche a rinegoziare il suo contratto verso l'alto. Però poi i matrimoni devono essere in due.
1: Per completare, diciamo, il quadro, invece Camara?
10: Camara è proprio uno di quei giocatori che ha avuto una proposta dal punto di vista tecnico per noi, cioè non ce l'abbiamo, una prima lega, le coppe, le cose. Per adesso la situazione è assolutamente chiusa, puoi dire cosa succederà in futuro, non lo so, e questo, però per adesso è assolutamente chiusa. Io ho incontrato questi imprenditori ripetutamente e gli avevo proposto la mia idea di progetto. Loro sono stati assolutamente affascinati da questa idea, tant'è vero che gran parte la stanno mettendo in pratica. Ho trovato delle persone molto molto di cuore, di passione, dove non volevano mettere il loro io davanti, ma volevano creare qualche cosa, vogliono creare qualche cosa di strutturato, di vero all'interno della Rimini Calcio. E quindi quando c'è passione, quando c'è cuore, quando c'è amore, insomma, voglio dire, è sempre un bel partire. Dall'altra parte però c'è stato un momento in cui, in un confronto anche con Paolo e con parte del CDA, abbiamo ritenuto di fermare questa corsa perché avevamo paura che gli impegni che in questo momento avevamo con Rinascita, dal punto di vista proprio di quantità di lavoro, ma anche di impegni che avevamo con altri soci sponsor, potesse portare, indebolire, diciamo, togliere energie, togliere forze alla parte di Rinascita, dove invece l'avevamo creata, strutturata. E quindi abbiamo preferito fermarci sull'ambito calcio per dedicarci completamente, io poi parzialmente, a Rinascita Basket Rimini.
1: La puntata, ricordo, che è disponibile on demand su Icaro Play e sarà trasmessa in replica oggi alle 17:15 e alle 23:00. Due movimenti in uscita, Luca Pollone non farà più parte del roster 26-27 della Dole Rimini, così come Alessandro Petronio non sarà più il preparatore atletico in vista della prossima stagione. E la nostra serata dedicata alla pallacanestro questa sera sarà totale, perché abbiamo detto dell'appuntamento delle 23 con la replica di calcio.basket, ma prima alle 20:40 questa sera ci sarà uno speciale sulla stagione della Mar Superstar in ricordo di Piero Pasini, quindi vi invito a seguire questo appuntamento. Chiudiamo con il meteo, partendo dallo stato del tempo sulla nostra regione: cielo sereno, poco nuvoloso, salvo la presenza lungo gli Appennini di addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi centro-occidentali, dove potranno essere associati a locali rovesci o a brevi temporali e a esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature minime comprese tra 21 e 23 gradi, massime tra 29 e 33 gradi sulla costa, 37 e 38 gradi nelle pianure interne, valori lievemente inferiori sulla pianura romagnola. Venti deboli variabili e regime di brezza lungo la costa, temporanee rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche, mare quasi calmo o poco mosso. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione locale, ora linea l'informazione nazionale. Non mi resta che augurarvi una felice giornata.

Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di martedì. Il campo di alta pressione di matrice subtropicale responsabile dell'ondata di caldo intensa sull'Europa insiste anche nei prossimi giorni, anche nella giornata di martedì, dunque con tempo in prevalenza molto caldo e soleggiato sull'Italia. Ci sarà comunque qualche nuvola di passaggio, lo vediamo da questa grafica relativa proprio alla nuvolosità, qualche velatura al nord e poi nel pomeriggio si sviluppano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi che potranno dar luogo anche a qualche locale temporale di calore. Lo vediamo infatti bene dalle precipitazioni attese, ovviamente gran parte del territorio europeo risulta sgombro da precipitazioni significative, però nel pomeriggio qualche temporale vedete su gran parte dell'arco alpino e locale sconfinamento anche alle vicine zone pedemontane e alle pianure del nord nel corso della serata, comunque fenomeni a macchie di leopardo. Ovviamente precipitazioni anche sulla dorsale appenninica, lo vediamo anche da questa grafica riassuntiva, in sconfinamento anche alla Toscana, al Lazio e alla Campania. Verso il tardo pomeriggio e la sera qualche locale piovasco potrebbe scapparci. Sul resto delle zone italiane, specialmente lungo le coste, la giornata sarà soleggiata. Vedete le temperature massime, sempre intorno ai 36-37 gradi in maniera diffusa sulle pianure del centro-nord, un po' più contenute al sud sulle coste, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

Buongiorno e bentrovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali. Ovviamente troviamo l'avvio dei lavori del G7 a Evian in Francia, ha partecipato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ovviamente si è presentato con quell'accordo tanto agoniato, un accordo che però ha ancora con l'Iran dei punti da definire, perché si parla di una tregua che va dai 60 ai 90 giorni e soprattutto si parla di un memorandum battezzato come memorandum di Islamabad, che perché ovviamente ci sono stati negoziatori pakistani per definire i vari punti dell'accordo. Sono 14, su cui però ci sono ancora delle piccole diciamo così incomprensioni, perché questo accordo, che è stato ratificato in forma digitale, dovrebbe essere poi ratificato in forma classica, così come la diplomazia diciamo così prevede, a Ginevra venerdì. Fino ad allora si parla di incontri preparatori tra l'espressione del Parlamento iraniano, ovvero Ghalibaf,

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Uno per uno.

0: uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: classico di ieri, un successo di oggi.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Scegli il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato beni e conti correnti per 1,4 milioni a un noto imprenditore riminese. Le accuse sono di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: L'ex presidente della Rimini Calcio, Alfredo Rota, risulta indagato dalla Procura di Rimini per frode fiscale, bancarotta fraudolenta e indebita percezione di contributi. Insieme a lui anche un altro soggetto che avrebbe svolto il ruolo di prestanome. L'inchiesta delle Fiamme Gialle, che nasce dal fallimento di una società riminese attiva nel comparto della logistica e del facchinaggio per aziende nazionali ed internazionali, ha permesso di ricostruire quello che secondo la procura è un meccanismo illecito basato sull'utilizzo di imprese subappaltatrici destinate ad accumulare rilevanti debiti tributari e previdenziali per poi essere condotte al fallimento, consentendo così alla società capofila di praticare condizioni economiche particolarmente competitive sul mercato grazie ai risparmi d'imposta. Contestualmente sono state ricostruite operazioni finanziarie ritenute prive di adeguata giustificazione economica e documentale, tra cui prelievi di contante che avrebbero contribuito ad aggravare il dissesto della società fino a determinarne il successivo fallimento. Tra i reati ipotizzati figura anche l'indebita percezione di contributi a fondo perduto erogati nell'ambito delle misure di sostegno economico durante la pandemia da Covid-19. L'urgenza del provvedimento preventivo di sequestro da 1,4 milioni di euro complessivi emesso dal PM titolare dell'indagine scaturirebbe dalle operazioni di depauperamento del patrimonio personale riconducibile all'amministratore di fatto della società, realizzate prevalentemente mediante atti di donazione in favore di familiari al fine di sottrarre beni e disponibilità economiche a possibili azioni di recupero.
1: Si è svolto al campo Don Pippo di Rimini un partecipato incontro con il missionario riminese Massimo Migani, rientrato per alcuni giorni di riposo dalla missione di Mutoko in Zimbabwe, di cui è direttore. Il servizio di Simone Mulazzani con la voce di Massimo Migani.
3: Continuare a costruire ponti, ognuno con i propri talenti per far crescere un mondo più giusto. Il missionario Massimo Migani è convinto che sia questa l'unica strada da seguire e lo ha ribadito con forza nell'incontro che ha avuto al campo Don Pippo con i parrocchiani di San Gaudenzo. Prima la messa celebrata dal vescovo emerito Monsignor Francesco Lambiasi, poi un bel momento di ascolto in cui Massimo ha raccontato ciò che è stato fatto per il progetto Pozzi che ha messo insieme la missione di Mutoko, la Fondazione Marilena Pesaresi, tanti benefattori e le autorità dello Zimbabwe.
4: Ed è stato un po', permettetemi dire, un po' come il miracolo dei pani e dei pesci. Avevamo iniziato con una richiesta già molto ambiziosa di circa 10-12 pozzi e in realtà siamo riusciti a, grazie alla tanta risposta della comunità che ci ha sostenuto, e abbiamo trivellato ben 26 pozzi, non in tutti purtroppo si è trovata l'acqua, ma in 22 sono stati allestiti 22 pozzi e altri due, quindi un totale di 24 in assistenza. Ed è stato questo grazie alla collaborazione proprio tra non solo la missione, quindi la Chiesa, ma anche altri benefattori e soprattutto le autorità locali.
3: Dopo l'acqua, fondamentale per la vita della missione, ci sono due nuovi importanti progetti per far crescere l'ospedale di Mutoko.
4: Uno è il progetto che cerchiamo di lanciare ora, che proprio vuole arrivare alla ristrutturazione completa di tutta la rete elettrica dell'ospedale, che è fondamentale per poter sviluppare, anche continuare a sviluppare l'ospedale, quindi non solo l'ampio, diciamo, il risparmio energetico attraverso pannelli fotovoltaici, ma anche proprio nella base ordinaria di protezione di apparecchiature elettromedicali che sono sempre più necessarie anche nel nostro contesto. e che si aggancia quindi anche al secondo progetto, che è il Seme di Marilena. Rimini, Modena, Cesena e Bergamo, con le disponibilità di equip di eccellenze chirurgiche che da noi vengono per coprire dei servizi specialistici più o meno ogni due mesi.
1: Paolo Carasso è stato ospite dell'ultima puntata stagionale di Calcio.Basket. L'ormai ex amministratore delegato di RBR ha parlato anche di mercato e della ripartenza della Rimini Calcio.
5: Che voto dai questa stagione?
6: Io do 9. Abbiamo messo in cascina una Coppa Italia che, al di là di quello che la gente può dire, può sostenere, però è una vittoria importante che fa curriculum, che ci rimane, diciamo, nella nostra sede e che comunque dà in maniera chiara anche l'idea che la nostra società, pur essendo molto giovane e poco esperta a stare nei vertici di A2, perché alla fine è solo la seconda stagione che è vertice di A2, però al momento opportuno sa anche portare a casa qualche cosa. Però noi abbiamo incontrato anche con Sancaré, quindi prima di dire che Sancaré, che ha avuto una marea di richieste, prima di dire che non rimane con noi, si devono verificare determinate situazioni. La nostra società ha talmente piacere di provare a continuare con Sancaré il percorso di crescita che è pronta anche a rinegoziare il suo contratto verso l'alto. Però poi i matrimoni devono essere in due.
5: Per completare, diciamo, il quadro, invece Camara?
6: Camara è proprio uno di quei giocatori che ha avuto una proposta dal punto di vista tecnico per noi. Cioè, non ce l'abbiamo, una prima lega, le coppe, le cose. Per adesso la situazione è assolutamente chiusa, puoi dire cosa succederà in futuro, non lo so, e questo, però per adesso è assolutamente chiusa. Io ho incontrato questi imprenditori ripetutamente e gli avevo proposto la mia idea di progetto. Loro sono stati assolutamente affascinati da questa idea, tant'è vero che gran parte la stanno mettendo in pratica. Ho trovato delle persone molto molto di cuore, di passione, dove non volevano mettere il loro io davanti, ma volevano creare qualche cosa, vogliono creare qualche cosa di strutturato, di vero all'interno della Rimini Calcio. E quindi quando c'è passione, quando c'è cuore, quando c'è amore, insomma, voglio dire, è sempre un bel partire. Dall'altra parte però c'è stato un momento in cui, in un confronto anche con Paolo e con parte del CDA, abbiamo ritenuto di fermare questa corsa perché avevamo paura che gli impegni che in questo momento avevamo con Rinascita, dal punto di vista proprio di quantità di lavoro, ma anche di impegni che avevamo con altri soci sponsor, potesse portare, indebolire, diciamo, togliere energie, togliere forze alla parte di Rinascita, dove invece l'avevamo creata, strutturata. E quindi abbiamo preferito fermarci sull'ambito calcio per dedicarci completamente, io poi parzialmente, a Rinascita Basket Rimini.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione, un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: Matteo. In Blu 2000 News.
1: Fine vita alla consulta. Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
2: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili, che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative, preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
3: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, lì nello studio.
1: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
5: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, a Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove i ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
6: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra di Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento ad hoc a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
7: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
8: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
7: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
9: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite e ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spavento, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
1: FTSE MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%, ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Pausa pranzo. Il menù di Grandi Classici.

0: Pausa pranzo. La musica è servita.
1: Like no other.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Pausa pranzo. Torna domani. Solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. Novità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un'emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte di ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Pronti, buon pomeriggio. Sempre con un occhio a quello che è successo lungo la linea del tempo, no? Una bella abitudine abbiamo preso qui nel pomeriggio di In Blu 2000. 23 giugno, oggi per esempio, ma nel 2013. Cioè, se aprivi Instagram allora, 13 anni fa già c'era evidentemente, potevi sfogliare questa enorme, bellissima galleria di fotografie istantanee sbiadite, no? C'erano i filtri vintage, i bordi neri finti, le foto quadrate di cose da mangiare, di cappuccini schiumosi all'inverosimile, tramonti sul mare, ed era un mondo silenzioso, no? Immobile, un social tranquillo, educato sicuramente, costruito sull'idea che una fotografia ben fatta potesse raccontare ogni cosa. Poi all'improvviso succede una cosa che oggi diamo per scontata, ma che allora era sembrata proprio un'invasione, no? L'arrivo dei video, 23 giugno del 2013. Io me lo ricordo quel discorso che anticipava la novità, no? Arrivata come un aggiornamento dell'app. Sai quelle presentazioni in pompa magna, un po' un'americanata, no? Negli ultimi 3 anni abbiamo imparato a catturare i momenti della Terra in un'immagine. Ma a volte, discorso ufficiale, un momento ha bisogno di qualcosa in più per prendere vita. Quel qualcosa in più erano i video, che duravano 15 secondi, e l'atmosfera di quel momento era un misto di entusiasmo, di sospetto, perché poi i puristi della fotografia gridavano al tradimento, no? Dici, perché proprio 15 secondi? Niente è lasciato al caso, ovviamente, perché magari qualcuno se lo ricorda Vine all'epoca, no? Che andava fortissimo con quei loop da 6 secondi, fatti apposta per catturare l'attenzione. Il problema è che 6 secondi per Instagram erano troppo pochi, cioè non puoi raccontare una storia, non riesci a riportare un'atmosfera. Perché non 30 secondi allora, no? Che se devi raccontare qualcosa, raccontala per bene. In realtà 30 secondi erano troppi per le reti mobili di allora. Cioè il rischio vero era di spezzare il ritmo della navigazione, no? Con tempo di caricamento, eccetera. E poi nessuno voleva uno YouTube in miniatura. Ed ecco il compromesso perfetto dei 15 secondi. Abbastanza tempo per fare un minimo di montaggio, insomma, per esercitare un minimo di creatività, ma pure abbastanza veloce da scivolare via un video dietro l'altro. Instagram voleva restare elegante, no? Leggero, curato, e invece da quel giorno ha aperto la porta al movimento. Grazie anche a una chicca tecnologica mica da poco per l'epoca, si chiamava Cinema, un algoritmo di stabilizzazione delle immagini che correggeva, no? Quel tremolio delle mani mentre camminava, insomma, tutti i registi praticamente, anche grazie alla vera firma di Instagram che erano i filtri. 13 filtri pensati esclusivamente per i video. Era proprio l'estetica a base di tecnologia che curava l'imperfezione. Fino ad allora un video con un telefono era qualcosa di tremolante, insomma, con le luci sbagliate, con i colori spenti. Instagram applicava la sua magia. Quel video venuto male diventava improvvisamente un cortometraggio nostalgico, no? Un ricordo d'autore. Ed è cambiato tutto, perché da allora Instagram si è trasformato da album fotografico a palcoscenico, da vetrina a un flusso continuo, pure con un certo garbo, perché i video all'epoca, bei tempi, non partivano da soli, cioè eri tu proprio che dovevi toccare, no? Una gentilezza di fondo, come dire, se vuoi vedere, scegli tu. Una delicatezza che oggi fa sorridere, abituati come siamo a feed che si muovono da soli, che parlano da soli, che decidono da soli cosa dovremmo guardare. Lo dico senza nostalgia, però con il gusto di ricordare di quando la tecnologia aveva una dimensione diversa da oggi. E quel 23 giugno 2013 è stato il giorno in cui Instagram ha smesso di essere un posto dove si stava e ha iniziato a essere un posto dove si faceva, dove si raccontava, si mostrava, si costruiva. È l'inizio poi della corsa che ci avrebbe portato alle stories, ai reels, ai video verticali che oggi dominano ogni angolo del web. Il momento in cui Instagram ha capito che il futuro non sarebbe stato fatto di immagini perfette, ma di movimenti imperfetti, di vita che scorre, di frammenti veloci. Ed è un passaggio che ha cambiato anche noi, in fondo. Ha cambiato il modo in cui ricordiamo, il modo in cui ci presentiamo, il modo in cui costruiamo la nostra memoria pubblica. Prima scattavamo per fermare un istante, per congelare il tempo, poi abbiamo iniziato a farlo scorrere quel tempo. E da quel flusso di 15 secondi avanti veloci fino ai giorni nostri, il silenzio finito per sempre. Però la buona notizia è che si può guarire, basta spegnere, insomma. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo. Mr. Paul McCartney, per la prima volta insieme a Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: L'estate è tempo delle vacanze, una volta le chiamavamo villeggiature, ma di sicuro è il tempo in cui si moltiplicano i festival in tutta Italia. Ce n'è uno in particolare che mi incuriosiva perché idealmente mette insieme questi due elementi, un festival di architettura, insomma, si chiama Abitare la Vacanza e dal 2023 sposta l'attenzione sul valore culturale delle costruzioni che sono nate proprio per la bella stagione. Insomma, da un'idea di Emanuele Piccardo, che è un architetto, fotografo, critico di architettura. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Abitare la Vacanza, Pineta Modernissima è il titolo completo, terza edizione dal 3 al 5 luglio prossimi, dove la Pineta è quella di Arenzano, siamo in zona Genova, insomma, se non sbaglio.
1: Sì, nella riviera Ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
1: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della Marchesa Negrotto Cambiaso e del Marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Caccia Domignoni, Vico Magistretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di costruire una serie di architetture per la vacanza che possano dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi della Pineta per cucinare, per riscaldarsi, e quindi è tutto da ricostruire il paesaggio, da costruire le infrastrutture, gli spazi comuni. E gli architetti, fino a quando i maestri del razionalismo italiano hanno potuto operare nella Pineta, abbiamo ottenuto una serie di architetture di grande pregio. Poi successivamente è accaduto, come spesso avviene, una deriva speculativa che ha mandato in qualche modo fuori giri quello che era il principio originario di questo progetto.
0: Che cosa significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
1: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso e, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
1: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura, e nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario, il piano benso originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
1: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per mutate esigenze, perché in 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte, appunto, è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: È importante anche creare un precedente in qualche modo. Una 3 giorni di talk, di reading, di proiezioni, di visite guidate per architetture che di solito sono chiuse al pubblico, quindi una bella occasione. Per le coordinate e le informazioni vi rimando online abitarelavacanza.it dal 3 luglio prossimo nella Pineta di Arenzano. Abitare la vacanza, Pineta modernissima. Il curatore, l'architetto Emanuele Piccardo. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

out, voce impeccabile, raccontava di una maturità non brillantissima all'epoca, forse perché ci aveva la testa da un'altra parte. Infatti di lì a poco avrebbe pubblicato il primo disco Rosso Relativo e poi la storia è andata come sappiamo. Le parole di In Blue 2000, e cambiamo musica ora con Noah Kahan, americano del Vermont. Loro una maturità proprio come esame di scuola non ce l'hanno, ma se anche fosse lui l'età di quell'esame l'avrebbe comunque passata da un pezzo. Questa è The Great Divide.

Torna dal vivo quest'estate Raff proprio per celebrare i primi 25 anni di questa canzone, Infinito Estate 2026. Una festa della musica che per forza di cose diventerà un karaoke collettivo, no? Di voci e di emozioni. Prima data il 16 luglio prossimo vicino a Bari. Le parole di In Blue 2000 e cambiamo completamente musica perché ci vorrà agosto per il disco di debutto di The Womack Sisters, un concentrasonsorelle veramente, che hanno messo insieme tutta la lezione del soul.

capisci che la forza è stata fare tesoro della lezione di Michael Jackson, ma anche di tutto il soul, direttamente dalla tracklist del disco nuovo The Romantic. Mentre prosegue il tour globale di oltre 70 date in tutto il mondo, in attesa del grande debutto allo stadio San Siro di Milano, prossimi 14 e 15 luglio, sold out, neanche te lo voglio dire. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

Mi è sempre piaciuta tantissimo questa fanfara, questo arrangiamento che mi viene in mente Rocky. Non so se soltanto io, ma magari la prossima volta che lo incontriamo Cesare Cremonini ce la teniamo come domanda da fare. Erano 60.000 persone a questo concertone che ha avuto il sapore di una chiusura storica, insomma, l'altro giorno a Firenze, ultima tappa del tour estivo di Cremonini in questo viaggio attraverso l'Italia che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella musica dal vivo italiana. Uno spettacolo costruito come un racconto personale, sicuramente sono canzoni sue, insomma, un racconto lungo oltre 25 anni, perché insomma, questo è il tempo, no? Siamo diventati grandi tutti, dagli esordi con il Luna Pop fino alla maturità artistica di oggi, canzoni da grandi, ecco com'era questa Al telefono, com'era, non so, San Luca, cantata anche con Luca Carboni, tra l'altro, che di musica parliamo qui nel pomeriggio di In Blue 2000. Poi sul finale Cremonini ha sganciato pure la bomba, che non tornerà più nei grandi spazi all'aperto, come dire, ho chiuso un ciclo, quello che dovevo fare l'ho fatto, adesso si guarda al futuro e il futuro significa un disco nuovo già in fase avanzata di lavorazione, quindi pare arriverà già entro la fine di quest'anno, ma pensiamo a goderci per bene quest'estate nel frattempo. Tra pochissimo la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
2: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini, e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenza in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
1: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16 e giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e i Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

C'è Gracie Abrams nel pomeriggio di In Blue 2000, bentrovati, siamo nella nostra ultima settimana di questa regular season, no? Non sappiamo ancora se ne giocheremo un'altra di stagione, ma la tecnologia è una passione che fino a quando ci siamo proviamo a raccontare anche perché ci piace un po' essere programma di servizio, no? Qualcuno lo sa e qualcuno no, sto facendo un giro largo, però da quest'anno, da gennaio, lo Speed Poste Italiane è diventato a pagamento. Resta gratuito soltanto per il primo anno di attivazione, però la musica è cambiata, nel senso che nell'ultimo anno diversi altri identity provider autorizzati hanno introdotto piani a pagamento. Poi Poste ha chiarito che se uno non è d'accordo con queste nuove condizioni economiche può recedere dal contratto prima della scadenza senza nessun costo. La buona notizia però è che esiste un'alternativa altrettanto valida e altrettanto sicura per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, perché SPID serve a questo, no? Servizio Pubblico di Identità Digitale, questo è l'acronimo, per interfacciarsi, che ne so, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con diverse incarnazioni, ecco, della pubblica amministrazione. E l'alternativa meno famosa per fare la stessa identica cosa dello SPID ma senza lo SPID è la CIE, la carta d'identità elettronica. Ormai tutti ce l'abbiamo in tasca e chi ha ancora quella cartacea dovrà sbrigarsi ad aggiornarla, perché da agosto i vecchi documenti cartacei non saranno più validi in tutta l'Unione Europea. In Italia ci abbiamo una piccola proroga, però prima o poi, insomma, bisognerà cambiare. La CIE fa esattamente lo stesso lavoro dello SPID, ma senza nessun canone e nessun abbonamento. Il Ministero dell'Interno lo definisce proprio come la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato, sto leggendo testualmente, per entrare nei servizi online pubblici e privati con tutti e tre i livelli di sicurezza, bla bla bla. L'unica cosa da fare è attivarla. Per iniziare a usarla subito serve uno smartphone, che sia Android, che sia iPhone, insomma, con lettore NFC e questa app gratuita da scaricare, CIE ID. Serve anche un codice PIN di 8 cifre che dovremmo aver ricevuto in due parti. Dico dovremmo aver ricevuto perché la prima metà l'abbiamo presa in comune quando abbiamo fatto la richiesta della CIE e la seconda parte è arrivata a casa per posta insieme proprio materialmente alla carta d'identità fisica. In pratica PIN e PUC, vi ricordate quelli delle SIM del telefonino di una volta? Il PIN serve per accedere ai servizi digitali, mentre il PUC serve per sbloccare il PIN se lo sbagli per tre volte di seguito e devi crearne uno nuovo. Ovviamente per motivi di sicurezza nessuno di questi codici è scritto sulla carta. Anche il PUC è di 8 cifre e proprio come il PIN è stato consegnato a metà, la prima parte sulla ricevuta del comune e la seconda nella busta che è arrivata a casa con la carta d'identità. Ovviamente la maggior parte delle persone non ha memoria di questi codici PIN e PUC, però se abbiamo almeno il PUC allora si può recuperare il PIN tramite l'app CID sul telefonino, la sezione sblocca carta, però è più facile da fare che da spiegare. Se invece manca proprio sto PUC, le strade sono due. Se all'epoca della richiesta abbiamo lasciato in comune o al consolato, insomma, un indirizzo mail valido o un numero di telefono, allora si può provare a recuperare questo PUC direttamente dall'app CID utilizzando il lettore NFC dello smartphone, per cui devi appoggiare materialmente la carta d'identità. In alternativa, bisogna andare al comune con la carta d'identità e pure un altro documento per sicurezza. So che molti comuni permettono ormai di fare questa pratica senza appuntamento, visto che è una cosa di pochi minuti, insomma, si fa lo sportello anagrafe, però sempre meglio informarsi, no? Per evitare di fare un giravuoto. Mi rendo conto che detta così, raccontata alla radio, senza immagini, senza far vedere, può sembrare una cosa complicatissima, come sembrano complicatissime tutte le cose nuove e digitali. Tecnicamente non è nemmeno obbligatorio per il momento avercelo questo servizio digitale di identificazione, ma tanto prima o poi servirà. E allora sì che tutto diventerà improvvisamente chiaro. Le parole di In Blue 2000. Mi piace quando siamo un programma di servizio.

è il tipo di canzone che fa subito estate, anche perché il Brasile, almeno per noi italiani, con questi suoi richiami tropicali, è proprio sinonimo di mare, vacanze, bella stagione. Un progetto italiano, tra l'altro, era Funky Bahia nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

vita, oltre che professionalmente, Maria Antonietta e Colombre? Diciamo che il passaggio all'ultimo festival di Sanremo è servito anche a mettere a fuoco questo aspetto professionale, anche perché non succede così spesso, no? Di condividere un mestiere, un lavoro, soprattutto nel contesto artistico, perché poi che loro fossero bravi, questo era chiaro da tempo. Passeranno l'estate a suonare tra arene e festival, la prossima data, la più prossima, insomma, in ordine di tempo, a Napoli, venerdì sera, cos'è, 26 giugno, in versione duo acustico. Non ci fermiamo qui per oggi, le parole di Inblu 2000, ma di concerti e iniziative torneremo a parlare ancora, insomma, per tutta questa nostra ultima settimana insieme. Per oggi siamo fuori, grazie a Francesco Filippi per la regia, se vi va l'idea, Noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Con te parliamo del carcere di Sollicciano, è successo qualche giorno fa, ne hanno parlato in molti, ma ovviamente voi avete una visione molto molto più da vicino. Per la prima volta una procura ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Giovanni.
1: Qualcuno ha commentato dicendo che è il paradosso per cui un apparato dello Stato va a sequestrare una struttura statale. Le condizioni di detenzione sono state definite sostanzialmente disumane, invivibili, e quindi una buona parte dei detenuti che si trovavano nel carcere fiorentino di Sollicciano dovranno essere trasferiti, anzi le operazioni di trasferimento sono già iniziate in questi giorni. È una decisione, come tu ricordavi, che insomma ha fatto anche abbastanza scalpore. È la prima volta che accade in Italia, accade perché sono arrivati tanti ricorsi da parte dei detenuti, non solo di Firenze ma anche in altri carceri, in questo caso della Toscana, per denunciare quelle che sono le condizioni non considerate vivibili per la popolazione detenuta.
0: Sì, anche perché se si vanno a vedere i particolari, soprattutto i disagi dovuti a queste infiltrazioni di acqua,
1: gli spazi che non ci sono,
0: i servizi igienici improvvisati, possiamo dire.
1: Le temperature in questa settimana a Firenze saranno tra i 37 e i 39, pensate che cosa vuol dire stare in 10 metri quadri forse.
0: Poi l'altra cosa grave è che tutte queste cose venivano denunciate da tempo. Tu hai parlato dei ricorsi dei detenuti, ma già un anno fa il Garante Nazionale per i diritti delle persone ristrette avevano denunciato, quindi è proprio uno stato invivibile che avevano evidenziato in tanti.
1: Assolutamente, e ovviamente è cominciato il balletto politico. Il problema è che è una situazione che va avanti appunto da anni con qualsiasi governo, e diciamo la posizione più moderata che si respira in città è che Sollicciano nello specifico andrebbe demolito e ricostruito da capo.
0: Sì. Quelli più moderati.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esattamente.
0: E allora sentiamo Alessio Scandurra, che è responsabile dell'osservatorio carcere dell'associazione Antigone.
2: Un'iniziativa senza precedenti, nel senso che la condizione delle carceri italiane è nota ed è difficile, però non è mai successo che una procura sequestri un istituto. Oggettivamente Sollicciano era la condizione più grave di cui ho conoscenza a livello nazionale, quindi totalmente giustificato l'intervento della procura. È imbarazzante che l'amministrazione penitenziaria sia arrivata a farsi sequestrare il carcere per ragioni assolutamente note, assolutamente non controverse. Tutti sapevano e tutti erano d'accordo che la situazione era insostenibile. Non sarà facile trasferire 200 detenuti dall'oggi al domani, anche se poi lo si fa costantemente, non tutti in un corpo, però diciamo i grandi circondariali metropolitani, tra cui per esempio Sollicciano, sono i posti dove entra la gran parte dei detenuti in Italia, e poi piano piano da lì, quando Sollicciano si riempie, quando San Vittore si riempie, quando Regina del Cielo si riempie, vengono spostati verso gli altri istituti.
0: Ecco, quando si riempie, mi sembra che questi sono riempiti perché oltre a queste situazioni strutturali evidentemente, dove non si poteva vivere perché le condizioni igieniche erano veramente un disastro, però c'è anche il problema sempre della quantità di persone che stanno lì dentro, quindi li spostano, però li spostano, ma è tutto relativo, voglio dire, non è che hanno mai risolto il sovraffollamento spostando i detenuti da un carcere all'altro.
1: È come travasare un bicchiere che è già stracolmo di acqua in un altro bicchiere che è stracolmo di acqua e magari ancora più piccolo e che quindi riceve ancora meno acqua. In tutto questo vi do anche un altro dettaglio rispetto a una vicenda avvenuta nelle carceri toscane in questa settimana, al carcere della Dogaia di Prato, altro carcere complicatissimo per tante situazioni. Il tribunale di sorveglianza ha sostanzialmente scontato 200 giorni di pena a un detenuto che tra l'altro sta scontando una pena anche abbastanza grave per motivi di violenza su un minore. Questo perché è stato accolto il ricorso fatto dai legali di questa persona, di questo detenuto, e c'è letteralmente un calcolo, viene scontato un giorno per ogni 10 giorni passati in una cella, in un istituto che è considerato non a norma, o dovunque sia, o comunque non ci sia la possibilità di vivere dignitosamente. Questa persona uscirà con, chiamiamolo, uno sconto di pena non giustificato da buona condotta,
0: no,
1: da altre cose,
0: certo,
1: di circa 200
0: giorni. Dall'incompatibilità con la struttura. Allora, sentiamo anche Rosa Todisco, che è vicepresidente Camera Penale di Firenze.
3: Il motivo del provvedimento sono le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle, degli spazi comuni, e questa è una questione che è stata più volte denunciata anche da parte della nostra Camera Penale, e quindi non ci sorprende per certi versi questa decisione, che nasce da una serie di ricorsi presentati appunto dai detenuti al magistrato di sorveglianza, che a un certo punto ha dato via a una serie di indagini. Ben venga un provvedimento che speriamo tenga sempre più alta l'attenzione di tutti, delle istituzioni, sulle condizioni dei detenuti, perché vengano presi provvedimenti concreti, strutturali, che in qualche modo pongano fine a questa situazione che è veramente inumana. È una situazione, ahimè, comune non soltanto alle carceri toscane, ma in tutta Italia. Ci sono alcuni esempi di carceri privilegiate dal punto di vista delle condizioni, ma insomma la situazione sostanzialmente è questa per tutti.
0: Sono poche, quindi non parliamo neanche di poter fare dei percorsi, no, di reinserimento, perché in queste condizioni, tra l'altro, sono due penalizzazioni. Noi ci dobbiamo salutare, Giovanni, grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
4: A te, Federica, e ai nostri ascoltatori.
0: Con te parliamo di una cosa positiva, perché un grosso investimento in sanità proprio a Rimini per realizzare un nuovo padiglione dell'ospedale. Simona.
4: Proprio così, Federica, l'idea della sanità riminese è quello di far diventare l'ospedale infermi un quartiere della cura, dove si allargano gli spazi, dove aumentano i servizi, dove c'è un legame diretto tra quello che è il quartiere ospedaliero, ma anche le case della comunità, la casa della comunità che sta sorgendo proprio a due passi dall'ospedale. Quindi per dare sempre di più quell'idea che è un po' anche nelle corde del sistema sanitario Emiliano Romagnolo, dove ci sono i servizi per la prima emergenza, dove ci sono dei buoni reparti, speriamo, ma anche la possibilità di quella cura di prossimità di cui tanto si parla, perché poi sai, dalle parole bisogna passare ai fatti.
0: Sì,
4: un investimento
0: sì.
4: Importante, perché stiamo parlando in totale di 55 milioni, che di qui a qualche anno, perché l'obiettivo in particolare del nuovo padiglione da 12.000 metri quadri è completarlo entro il 2029, ecco, di qui a qualche anno dovrebbe effettivamente cambiare un po' il prospetto di quell'area.
0: Sì, certo, non l'immagine e la sostanza. Allora,
4: sì, soprattutto la sostanza, direi. Poi la bellezza
0: l'immagine,
4: quindi...
0: perché è un grande, no, una sorta di quartier generale della sanità, sì, in questo senso. Poi è chiaro che quello che conta è la sostanza. Enrico Sabatini è direttore delle attività tecniche dell'AUSL, sentiamolo.
5: Una serie di interventi sull'ambito del presidio ospedaliero di Rimini importanti. C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso, che vale circa 30 milioni su 4 piani, servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi. La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la Casa della Comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal Comune diversi anni fa in un'operazione patrimoniale, e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate e che è un fabbricato già si vede in elevazione a un buon grado di finitura, e la Casa della Comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS, quindi una possibilità di sinergia importantissima in un'area molto vocata dal punto di vista sanitario.
0: Simona, la casa di comunità serve però una certa zona.
4: Sì, perché ce ne sono diverse nel nostro territorio, anche nello stesso comune di Rimini, però diciamo che quella è centrale con l'obiettivo proprio di avere questa prossimità all'ospedale. Poi sì, evidentemente sì, Rimini ormai ha una popolazione importante, per cui ce ne sono anche nei diversi quartieri, quindi anche più facilmente raggiungibili dalla popolazione. Però effettivamente, se tu pensi, Federica, questo lo do come elemento anche per chi non è riminese, fino a, guarda, forse un decennio fa, tanti riminesi decidevano di andare a curarsi altrove, 10-15 anni fa, perché consideravano l'ospedale Infermi un ospedale per i turisti, fra virgolette, no? Quindi ad hoc anche per l'aumento di popolazione estiva. Sì. Oggi ha delle specialistiche molto importanti, tu considera che noi facciamo parte dell'ASL della Romagna, per cui poi altre specialistiche magari ci sono in ospedali comunque a poche decine di chilometri, certo, da Rimini.
0: Certo, certo. E allora sentiamo anche il nostro sindaco, ormai è nostro perché Jamil Sadegolvad, che è appunto il sindaco di Rimini.
6: Un insieme di investimenti su quello che è sempre più il polo sanitario di tutta la provincia di Rimini e non solo, come ad esempio nel caso della neonatologia, che è appunto di riferimento nazionale. Investimenti da un punto di vista immobiliare per garantire una migliore qualità, ad esempio, delle degenze, un nuovo padiglione da 30 milioni di euro, e poi un sistema di sanità di prossimità, come sappiamo essere l'ospedale di comunità piuttosto che le case di comunità. Ecco, tutti investimenti reali che stanno già prendendo corpo, con cantieri in corso. Nel caso dell'ospedale di comunità, ad esempio, i lavori sono praticamente conclusi e abbiamo anche illustrato il progetto sul nuovo parcheggio. Un nuovo parcheggio, sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale. Sappiamo che soprattutto in inverno, la mattina, è complicato trovare posto, e questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
0: Infatti incide, fa,
4: che non è
0: fa
4: poco,
0: la differenza poter raggiungere, diciamo, in maniera comoda un ospedale. Che cos'è l'ospedale di comunità?
4: Sai che sono tutte queste nuove strutture intermedie, cioè laddove all'interno trovi degli specialisti, trovi dei medici di medicina generale che mettono insieme i loro studi. Diciamo che sia l'ospedale di comunità, questo famoso OSCO, così come la casa della comunità, rispondono a questo nuovo modello su cui si sta lavorando tanto. Noi per lungo periodo abbiamo detto: ma faremo solo i contenitori? In realtà adesso mi pare che ci stanno mettendo anche i contenuti.
0: No, però non capivo la differenza tra l'ospedale, no, l'ospedale che adesso viene ampliato.
4: Sono più servizi di prossimità, quelli più legati alle cure, del paziente ospedalizzato.
0: Certo, quindi più al territorio, persone, esatto, che vanno e vengono, ecco, come
4: proprio così.
0: Ci abitueremo anche a conoscerli, perché è tutto molto interessante tutto questo allargamento. Simona, solo una cosa ti volevo chiedere, ecco, ma il quartiere, che quartiere è periferico e centrale?
4: No, guarda, considera, vabbè, Rimini non è grandissima, però diciamo che di lì al centro storico, per fare un punto di riferimento, sì, l'Arco d'Augusto sono 2 chilometri e mezzo.
0: Quindi...
4: È proprio una zona abbastanza centrale, facilmente raggiungibile sia dal mare che appunto dai vari quartieri di Rimini. Sì.
0: Benissimo, allora Simona, grazie, buon proseguimento di giornata.
4: A te, Federica, grazie.
0: Ciao. E noi adesso andiamo a Mistretta, Radio 3M, Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E con te continuiamo a parlare di sanità, anche se con una piccola polemica, perché c'è questa convenzione tra l'ASP di Mistretta e la Fondazione Giglio di Cefalù, quindi pubblico e privato, che si occupa, che ha un servizio particolare di oculistica e che sembra, tra l'altro, adesso lo vedremo, che funzioni anche bene. Perché la polemica, Giuseppe?
7: La polemica è per lo più sindacale, perché da qualche anno dobbiamo dirlo, l'ASP di Messina insieme alla Fondazione Giglio di Cefalù hanno fatto questa intesa, questa convenzione, che ha fatto sì che presso l'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta venissero attivati due servizi, un servizio di oculistica e anche un servizio di urologia. Il problema nasce dal fatto che c'è stato il sindacato UIL che ha lamentato il fatto che il privato potesse invadere fin troppo il pubblico. Nello stesso momento però ha detto che c'erano delle criticità, tipo troppa fila fuori ad aspettare la gente che aspettava fuori, il fatto che questa convenzione doveva soprattutto agevolare la popolazione del territorio, ma in realtà dicono sono di più quelli fuori provincia che vengono e non quelli, anche se questa secondo me è una polemica sterile quest'ultimo, e poi anche il fatto che le operazioni devono essere fatte in 3 giorni, in realtà un giorno. Dall'altro lato ha risposto un altro sindacato, la CISL, dicendo che in realtà ho dimenticato anche che la UIL ha sollevato anche delle lamentele da parte, dice, di alcuni lavoratori dell'ospedale.
0: Una polemica, diciamo, sintetizziamo, va, perché magari poi sono polemiche che comunque una polemica, diciamo, politico sindacale, perché di mezzo appunto c'è questo legame convenzione pubblico privato. Tu comunque sei andato lì a vedere com'è la situazione e ha intervistato Giuseppe Giunchiglia, che è responsabile del servizio di oculistica presso la Fondazione Giglio di Cefalù. Sentiamolo.
8: Abbiamo iniziato 3 anni fa questa collaborazione, abbiamo portato questo servizio di chirurgia alla cataratta. La chirurgia alla cataratta è uno degli interventi in cui, ahimè, ci sono le più lunghe liste d'attesa, sia in ambito pubblico che in ambito privato convenzionato, ed essere riuscito a portare un servizio con una lista d'attesa praticamente nulla ci riempie di orgoglio. Inizialmente i pazienti venivano soprattutto dall'area Madonita e anche dalla provincia, cioè proprio da Palermo stesso, sfruttando questi tempi di attesa inferiori rispetto a quelli che normalmente si hanno nel palermitano. Oggi devo dire che il territorio risponde molto bene, quindi riusciamo a dare un servizio anche ai locali. Come chirurgia noi facciamo tra 40 e 60 interventi. Sicuramente quando noi siamo venuti abbiamo trovato una struttura e un blocco operatorio molto bello, che però probabilmente era sottoutilizzato, quindi diciamo una struttura ospedaliera pubblica che grazie a un intervento privato sta funzionando a gonfie vele.
0: E a te, visto che ci sei stato, che cosa ti è sembrato? Struttura, persone, per quello insomma che hai potuto vedere?
7: Allora, io devo essere sincero, a me è sembrato che funzioni tutto, non dico alla perfezione, perché la perfezione non c'è mai, ma sta funziona molto bene. Devo dire anche, devo aggiungere, questo ospedale, l'ospedale di Mistretta, negli anni ha subito tagli e ridimensionamenti vari, aveva un punto nascita e non c'era più, c'era un'ortopedia e non c'è più. Questa convenzione bene o male ha dato un po' di vitalità in più a questa struttura ospedaliera, la chirurgia è stata riattivata e devo dire anche dal punto di vista socio-economico, per Mistretta e per il territorio sta avendo anche un ritorno. Molti negozi lavorano di più, ho sentito alcuni esercenti proprio che hanno detto che grazie a questa convenzione hanno visto anche, diciamo, più acquisti da parte di persone che vengono da fuori. Quindi dal punto di vista sia medico che dal punto di vista sociale, diciamo così, non sembra che vada bene, non sta tanto, diciamo che qualcosa in sanità in Sicilia funziona e questa va sotto in questa direzione.
0: E allora sentiamo anche uno dei pazienti che ha incontrato di oculistica presso l'ospedale di Mistretta, sentiamo.
9: Noi veniamo da Palermo, dove eravamo a turno da circa 16 mesi, ma alla fine poi ci hanno suggerito di rivolgersi all'ospedale Giglio, a Cefalù, e così ci siamo, come si suol dire, prodigati per prenotare una visita. Dopo la visita, nel giro di 15 giorni, ci hanno fissato l'appuntamento per la cataratta.
0: Ecco, forse però all'inizio tu hai detto che i sindacati sottolineavano il fatto che vengono più da fuori che dal territorio. E com'è la situazione? Cioè, il territorio fruisce di questi servizi o no?
7: Sì, fruisce, io dico la cosa, c'è anche qualcuno vicino a me che ha usufruito di questo servizio, non della cataratta, ma della visita, perché fanno anche delle visite oculistiche,
0: sì.
7: E sinceramente il territorio ne risponde, ma io dico anche, se vengono anche da fuori, hai sentito questo signore da Palermo?
0: Ma certo, va benissimo, siccome lamentavano il fatto che magari il territorio ne fruisce di meno, che poi è strano, perché o non lo conoscono o è difficile.
7: Inizialmente è vero vero che magari il Cefalù è più su Palermo e quindi magari i pazienti telefonavano e venivano dirottati su Mistretta, ma adesso è vero che vengono anche da altre parti della provincia di Messina e non solo, quindi è un servizio
0: ma
7: che
0: perché adesso
7: bene.
0: Si conosce, adesso si conosce,
7: e poi fatto dell'abbattimento della lista di attesa
0: quello esatto. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te, buon pomeriggio.
0: In regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
2: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cartarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro, la musica continua.
4: È un po' di

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
4: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
7: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.
6: Viva l'Italia!

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. INPS e Guardia di Finanza hanno individuato a livello nazionale oltre 3.300 percettori del reddito di cittadinanza senza requisiti per un totale di 43 milioni. Figurano anche alcuni detenuti tra coloro che in provincia di Rimini percepivano indebitamente il sostegno per un importo complessivo pari a 157.000 euro. 20 soggetti scovati e denunciati nel riminese dalle Fiamme Gialle. Per tutte le posizioni irregolari sono state avviate le procedure di revoca del beneficio e di recupero delle somme indebitamente erogate. Nei casi in cui siano emersi profili di possibile rilevanza penale, le posizioni sono state segnalate all'autorità giudiziaria. Un 44enne bosniaco ribattezzato il Terrore di Miramare affronterà il giudizio immediato il prossimo 15 settembre davanti al Tribunale Collegiale di Rimini. Tra minacce di morte, persecuzioni e aggressioni, accusato di aver seminato il panico tra i dipendenti di un bar di Viale Oliveti e di aver perseguitato il presidente della Proloco locale. Il bosniaco, attualmente in custodia cautelare in carcere, deve rispondere di una violenta serie di reati commessi tra il dicembre 2025 e l'aprile 2026, atti persecutori, tentate estorsione, lesioni aggravate, furto e danneggiamento. Per la F ci sono due manifestazioni di interesse. Nel pomeriggio a Roma, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, si è riunito un tavolo per fare il punto sulla situazione del gruppo F, azienda simbolo della Fashion Valley Emiliano-Romagnola con base a San Giovanni in Marignano. Presenti rappresentanti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, di aziende e sindacati. Il prossimo appuntamento al Ministero è stato fissato per il 30 luglio. È partita ufficialmente la progettazione della cittadella della sicurezza nell'ex caserma Giulio Cesare di Rimini, intervento in capo all'agenzia del Demanio. Ulteriori dettagli nel servizio di Maurizio Ceccarini.
3: Ad aggiudicarsi nei mesi scorsi il concorso per la progettazione della cittadella della sicurezza è stato il raggruppamento guidato dalla società 77. La cittadella sorgerà su un'area di 70.000 metri quadri lungo via Flaminia e riunirà in un unico polo le sedi di prefettura, questura, guardia di finanza e carabinieri, con un risparmio di 1,7 milioni annui in locazioni passive. L'investimento complessivo è di oltre 76 milioni, conclusione dei lavori prevista entro il 2030. Gli edifici istituzionali saranno collocati sull'area est su via Fada, mentre la restante parte del lotto prevede un grande parco pubblico con spazi per tempo libero e sport. Sarà abbattuto il muro perimetrale dell'ex caserma e saranno realizzati una strada di servizio tra le vie Fada e Flaminia e 46 alloggi per le forze dell'ordine, previste piste ciclabili e pedonali e nuove aree di sosta.
2: Presentato il piano di investimenti da 55 milioni di euro messi in piedi dall'AUSL Romagna per potenziare l'area dell'ospedale di Rimini, parcheggi, servizi per la comunità ma anche un nuovo padiglione da oltre 30 milioni. I progetti, in buona parte già cantierizzati, sono stati presentati in conferenza stampa da azienda sanitaria e comune. Il servizio di Andrea Polazzi, con gli interventi di Enrico Sabatini, direttore unità operativa attività tecniche di Rimini, e Jamil Sadegolvad, sindaco di Rimini, sentiamo.
4: L'area dell'ospedale infermi di Rimini diventerà sempre più il quartiere della cura. Merito anche di un piano investimenti dell'AUSL Romagna da 55 milioni di euro che nel giro di pochi anni cambierà il volto dell'assistenza sanitaria. L'intervento economicamente più consistente è quello per il nuovo padiglione da 12.000 metri quadri che si dovrebbe concludere già nel gennaio 2029.
5: C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso che vale circa 30 milioni su 4 piani. Servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi.
4: Il padiglione ospiterà i reparti di geriatria, gastroenterologia, neurologia, medicina 1 e 2 e il servizio trasfusionale. Ci sono poi quasi 3 milioni di euro per il miglioramento sismico della cosiddetta piastra, i 7 milioni e mezzo per l'ospedale di comunità ormai in fase di completamento e i 9 milioni per la casa della comunità che sarà completata per l'ottobre 2027.
5: La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la casa della comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal comune e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate, e la casa della comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS.
4: Al capitolo parcheggi si passerà dall'attuale dotazione da 1.100 posti complessivi a 1.600, confermato l'investimento da 5 milioni con mutuo approvato dalla regione per realizzare un multipiano in via Settembrini che raddoppierà passando da 270 a 540 stalli.
0: Sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale. Questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
5: Già stiamo investendo su parcheggi a raso intorno alle aree dell'ospedale, via Settembrini, via Flaminia, via Stampa, quindi in quelle aree ci sono degli piccoli ma significativi implementi dei parcheggi, e poi c'è questo progetto dell'ampliamento sulla via Settembrini che ci auguriamo di poter realizzare in breve tempo.
4: In cantiere poi anche altri interventi come l'ampliamento della sala d'attesa del pronto soccorso e le altre due case della comunità a Rimini Nord, zona via Sacramora, in conferenza dei servizi, e Sud, di fronte all'aeroporto.
2: In chiusura allo sport, alla stagione di RBR da un bel 9, Paolo Carasso, ospite ieri sera della 73esima puntata stagionale di Calcio.Basket, ha parlato anche di mercato, in particolar modo delle situazioni di Sankaré Camara e della chiamata per la ripartenza della Rimini Calcio. Sentiamo.
6: Però noi abbiamo incontrato anche con Sankaré, quindi prima di dire che Sankaré, che ha avuto una marea di richieste, prima di dire che non rimane con noi, si devono verificare determinate situazioni. Tieni conto anche questo, che ad esempio la nostra società ha talmente piacere di provare a continuare con Sankaré il percorso di crescita, che è pronta anche a rinegoziare il suo contratto verso l'alto. Però poi i matrimoni devono essere in due.
7: Per completare, diciamo, il quadro, invece Camara?
6: Camara è proprio uno di quei giocatori che ha avuto una proposta dal punto di vista tecnico per noi, cioè non ce l'abbiamo, una prima lega, le coppe, le cose. Per adesso la situazione è assolutamente chiusa, puoi dire cosa succederà in futuro, non lo so, e questo, però per adesso è assolutamente chiusa. Io ho incontrato questi imprenditori ripetutamente e gli avevo proposto la mia idea di progetto. Loro sono stati assolutamente affascinati da questa idea, tant'è vero che gran parte la stanno mettendo in pratica. Ho trovato delle persone molto molto di cuore, di passione, dove non volevano mettere il loro io davanti, ma volevano creare qualche cosa, vogliono creare qualche cosa di strutturato, di vero all'interno della Rimini Calcio. E quindi quando c'è passione, quando c'è cuore, quando c'è amore, insomma, voglio dire, è sempre un bel partire. Dall'altra parte però c'è stato un momento in cui, in un confronto anche con Paolo e con parte del CDA, abbiamo ritenuto di fermare questa corsa perché avevamo paura che gli impegni che in questo momento avevamo con Rinascita, dal punto di vista proprio di quantità di lavoro, ma anche di impegni che avevamo con altri soci sponsor, potesse portare, indebolire, diciamo, togliere energie, togliere forze alla parte di Rinascita, dove invece l'avevamo creata, strutturata. E quindi abbiamo preferito fermarci sull'ambito calcio per dedicarci completamente, io poi parzialmente, a Rinascita Basket Rimini.
2: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo in modo particolare i nostri cari defunti, Yolanda e Giuseppina, e ricordiamo anche il 100 anni dal matrimonio di Carlo e Domenica. Ecco, oggi tra l'altro è prefestiva, noi non la celebriamo, ma è prefestiva della Natività di San Giovanni Battista, e quindi in qualche modo mi veniva in mente, ricordando queste famiglie, queste persone, Carlo e Domenica, no? Ecco, e tenendo presente anche tutte quelle che sono le nostre famiglie, cominciare da le coppie che conosciamo. Ecco, ci affidiamo al Signore perché possiamo testimoniare anche attraverso la testimonianza, in modo particolare in questo caso dei genitori di Giovanni Battista, questa coppia santa. Possiamo testimoniare anche noi il nostro cammino cristiano alle persone, come famiglie, come gruppi di famiglie, come chiesa. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal secondo libro dei re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu li salveresti? Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al Tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opere di mani d'uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amos, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride, la Vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme, poiché da Gerusalemme uscirà un resto dal monte Sion, non un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi, e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto, non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 184.500 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio. Forte, Signore, è il tuo amore per noi. Forte, Signore, è il tuo amore. Grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Forte il Signore, l'amore per noi. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re, Dio dei suoi palazzi. Un baluardo si è dimostrato. Forte il Signore e il tuo amore. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini, sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra. Forte, Signore, è il tuo amore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi vi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore. Oggi abbiamo ascoltato un Vangelo abbastanza forte, che ci rimanda a riflettere un pochino sulla nostra, sul nostro stile di vita, no? Sulla nostra, il nostro essere cristiani, nelle cose piccole, nella quotidianità. Potremmo dividere almeno in due parti questo Vangelo. La prima parte ci rimanda un pochino a quella che è la nostra responsabilità nei confronti della vita evangelica, della vita di Gesù. E noi abbiamo scelto di entrare nella morte e resurrezione di Cristo attraverso i sacramenti e, malgrado le nostre fatiche, le nostre fragilità, siamo chiamati a condurre i nostri passi lungo la strada che ci indica Gesù. E qui ci dice una cosa importante, ti dice: attenzione a non snaturare quello che è il Vangelo, quello che è, ci dice il Signore. A volte ci capita che la nostra testimonianza, almeno io parlo per me, che la nostra testimonianza non è una testimonianza, in alcune situazioni, ortodossa, potremmo dire, cioè una testimonianza che non si abbassa a nessun tipo di, potremmo dire, no, in qualche modo, a nessun tipo di, vorrei usare una parola giusta per non confondervi, cioè il Vangelo è una cosa seria. Non possiamo pensare di snaturare le parole del Vangelo. A volte, per essere accoglienti, no, snaturiamo le parole del Vangelo. A volte, per essere disponibili, snaturiamo le parole del Vangelo. Il Vangelo è una cosa seria. Ci sono delle condizioni, potremmo dire, per seguire, o degli strumenti per seguire la vita di Gesù, che non possono essere lasciati da parte. Allora, quando qui dice: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, eccetera, sta a voler dire proprio questo: prendiamo il Vangelo seriamente. E non vuol dire che dobbiamo essere degli estremisti del Vangelo, ma accogliere e testimoniare il Vangelo nella sua verità. Quindi, se c'è qualcosa che ci allontana da quella verità, vuol dire che bisogna riportarci noi, i nostri passi e quelli degli altri, attraverso una correzione fraterna, no, verso quella che è la strada che ci indica Gesù. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, invece, qui si parla di una porta, no? Una porta stretta, una porta larga. Ci dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Molti sono quelli che vi entrano. Questa espressione, questa frase, a volte non fa anche un po' paura. Cos'è questa via della perdizione, no? In qualche modo. Ecco, qui il Signore ci sta dicendo che per poter vivere una vita evangelica, cioè una vita che pur nella fatica, perché noi non siamo perfetti, no? Nella fragilità,
segue il Signore, è necessario però che noi scegliamo di vivere l'amore di Dio. Siamo sempre lì, torni, ritorni, si ritorna sempre lì. A volte capita, a me capita, quando vado, mi preparo per andare a fare per la confessione, no? Vado a confessare e dico, ma faccio sempre gli stessi peccati, sono sempre nella stessa situazione, no? Ecco, allora delle volte mi sento un po' inadeguato, no? Possibile, no? E allora qui il Signore forse non ci sta dicendo che non dobbiamo preoccuparci di questo, ma ci sta dicendo che noi la prima domanda che dobbiamo fare non è tanto pensare a quali sono stati i nostri peccati e quali sono state le nostre fragilità. Il vero peccato, ci dice il Signore, è non aver amato. Se io nella mia vita mi è capitato di non amare una persona, di non mettere al primo posto quella persona quando sapevo che ne aveva bisogno, ecco che quello sì è uno degli elementi che mi porta lontano da Dio. Uno degli elementi e una delle situazioni che mi allontana da quella porta stretta. Poi dentro ci stanno tutti i miei peccati, le mie fragilità, no? Tutto quanto. Però il vero, ciò che veramente mi allontana da Dio, che mi allontana da quella porta, è la mia incapacità ad amare. Allora, quando noi ci prepariamo alla confessione in modo particolare, dobbiamo pensare a questo, non tanto interrogarci o fare memoria dei nostri peccati, ma interrogarci quanto in questo tempo sono stato capace di amare mio figlio, mia moglie, mio marito, la persona che aveva bisogno di me, di essere attento a certe situazioni di fragilità che magari non mi sono sfuggite di mano, o che magari ho fatto un po' orecchie da mercanti, ho chiuso un po' gli occhi. Perché? Perché ho messo prima i miei bisogni. Il Signore ci dice, prima ci sono i bisogni dell'umanità, degli altri, poi c'è il mio bisogno. Anzi, ci dice ancora Gesù, con la sua vita, che lui mette in atto, no? In qualche modo, i suoi bisogni aiutando i bisogni degli altri. Come posso io stare bene, secondo la vita evangelica, quando faccio stare bene gli altri? Allora qui la domanda è proprio questa: come si fa a entrare dentro quella porta stretta? Quella porta stretta diventa un pochino sempre più larga, e quindi riesco a entrare con più facilità quando ogni tanto metto dentro qualche briciola d'amore. È l'unico modo. Se quelle briciole d'amore si disperdono, ecco che la porta diventa sempre più chiusa, sempre più stretta, sempre più difficile, no? Allora qui la questione, concludo, è sempre quella. Il cristianesimo non è un fatto morale, ho fatto bene, ho fatto male, ho fatto la cosa giusta, ho fatto la cosa sbagliata, ho fatto quel peccato, non è solo quello, ma è soprattutto un fatto esistenziale. Il mio cuore è stato capace di amare? Ecco, nella misura in cui io sono capace di amare, ecco che realizzo la vera vita per me stesso e per gli altri.

0: Leggiamo la terza del tempo ordinario. Preghiamo. Chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, che è in tutti e agisce per mezzo di tutti.
1: Preghiamo insieme e diciamo: rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
0: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per la Santa Chiesa, perché sia sempre più missionaria e porti ai pagani del nostro tempo il Vangelo di salvezza, preghiamo.
0: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per i candidati al ministero diaconale e presbiterale, perché pieni di fede e di Spirito Santo consegnino la loro vita a Cristo buon pastore, per il bene del suo popolo, preghiamo.
0: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per quelli che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, perché il Signore dia loro lo spirito del buon samaritano e la perseveranza dei veri servi del suo regno, preghiamo.
0: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per tutti i credenti in Cristo, perché in ogni atteggiamento si aprono al dialogo fraterno con le persone che incontrano nel loro cammino, preghiamo.
0: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per tutti noi che partecipiamo a questa liturgia della parola, perché impariamo a perdonare per essere perdonati e per diventare costruttori di riconciliazione e di pace, preghiamo.
0: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, Yolanda, Giuseppina, Carlo e Domenica, perché godano l'abbraccio del Padre in paradiso, preghiamo.
0: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. Preghiamo anche per tutti gli studenti che in questo momento, in questi giorni, stanno facendo gli esami di maturità, perché possano sentire la presenza dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo, attraverso la testimonianza delle persone che gli sono accanto. Preghiamo. Nova, Signore, i prodigi del tuo amore. O Padre, che puoi fare assai più di quanto osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

Preghiamo. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicone.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: 5 milioni di euro che nel giro di pochi anni cambierà il volto dell'assistenza sanitaria. L'intervento economicamente più consistente è quello per il nuovo padiglione da 12.000 metri quadri che si dovrebbe concludere già nel gennaio 2029.
1: C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso che vale circa 30 milioni su 4 piani. Servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi.
0: Il padiglione ospiterà i reparti di geriatria, gastroenterologia, neurologia, medicina 1 e 2 e il servizio trasfusionale. Ci sono poi quasi 3 milioni di euro per il miglioramento sismico della cosiddetta piastra, i 7 milioni e mezzo per l'ospedale di comunità ormai in fase di completamento e i 9 milioni per la casa della comunità che sarà completata per l'ottobre 2027.
1: La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la Casa della Comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal Comune e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate, e la Casa della Comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS.
0: Al capitolo parcheggi si passerà dall'attuale dotazione da 1.100 posti complessivi a 1.600, confermato l'investimento da 5 milioni con mutuo approvato dalla Regione per realizzare un multipiano in via Settembrini che raddoppierà passando da 270 a 540 stalli.
2: Sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale. Questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
1: Già stiamo investendo su parcheggi a raso intorno alle aree dell'ospedale, via Settembrini, via Flaminia, via Stampa, quindi in quelle aree ci sono degli piccoli ma significativi implementi dei parcheggi, e poi c'è questo progetto dell'ampliamento sulla via Settembrini che ci auguriamo di poter realizzare in breve tempo.
0: In cantiere poi anche altri interventi come l'ampliamento della sala d'attesa del pronto soccorso e le altre due case della comunità a Rimini Nord, zona via Sacramora, in conferenza dei servizi, e Sud, di fronte all'aeroporto.
3: In chiusura lo sport, alla stagione di RBR da un bel 9, Paolo Carasso, ospite ieri sera della 73esima puntata stagionale di Calcio.Basket, ha parlato anche di mercato, in particolar modo delle situazioni di Sankaré Camara e della chiamata per la ripartenza della Rimini Calcio. Sentiamo.
4: Però noi abbiamo incontrato anche con Sankaré, quindi prima di dire che Sankaré, che ha avuto una marea di richieste, prima di dire che non rimane con noi, si devono verificare determinate situazioni. Tieni conto anche questo, che ad esempio la nostra società ha talmente piacere di provare a continuare con Sankaré il percorso di crescita, che è pronta anche a rinegoziare il suo contratto verso l'alto. Però poi i matrimoni devono essere in due.
5: Per completare, diciamo, il quadro, invece Camara?
4: Camara è proprio uno di quei giocatori che ha avuto una proposta dal punto di vista tecnico per noi. Cioè, non ce l'abbiamo, una prima lega, le coppe, le cose. Per adesso la situazione è assolutamente chiusa, poi dire cosa succederà in futuro non lo so, e questo, però per adesso è assolutamente chiusa. Io ho incontrato questi imprenditori ripetutamente e gli avevo proposto la mia idea di progetto. Loro sono stati assolutamente affascinati da questa idea, tant'è vero che gran parte la stanno mettendo in pratica. Ho trovato delle persone molto molto di cuore, di passione, dove non volevano mettere il loro io davanti, ma volevano creare qualche cosa, vogliono creare qualche cosa di strutturato, di vero all'interno della Rimini Calcio. E quindi quando c'è passione, quando c'è cuore, quando c'è amore, insomma, voglio dire, è sempre un bel partire. Dall'altra parte però c'è stato un momento in cui, in un confronto anche con Paolo e con parte del CDA, abbiamo ritenuto di fermare questa corsa perché avevamo paura che gli impegni che in questo momento avevamo con Rinascita, dal punto di vista proprio di quantità di lavoro, ma anche di impegni che avevamo con altri soci sponsor, potesse portare, indebolire, diciamo, togliere energie, togliere forze alla parte di Rinascita, dove invece l'avevamo creata, strutturata. E quindi abbiamo preferito fermarci sull'ambito calcio per dedicarci completamente, io poi parzialmente, a Rinascita Basket Rimini.
3: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here. Questa è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana che potete ascoltare sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Rachel Loren insieme a Josh Abbott Band era Who's Gonna Love You Like Me. Gli Yellow Banks sono una band di 5 elementi provenienti da Owensboro in Kentucky. Ogni componente ha portato all'interno della band il suo ingrediente personale che insieme agli altri definisce il loro suono, che va dal traditional country al western swing e anche un po' di rockabilly. Nei loro primi mesi insieme hanno fatto concerti in tutta la zona del Kentucky, di Lexington e Louisville, fino ad arrivare a Nashville e ovunque potessero esibirsi nel mezzo delle città per farsi in fretta un loro nome. In poco tempo erano sulla buona strada per un album completo che hanno fatto uscire nell'autunno del 2024. In questo 2026 ci regalano un singolo, Told You So, Yellow Banks.

Yellow Banks, il loro ultimo singolo. Terry Glynn Adams è nato a Nashville, sua madre ha scritto vari successi, tra questi Cry Cry Cry per Connie Smith. Insieme hanno condiviso uno dei momenti di maggior orgoglio quando si sono esibiti insieme sul palco del Grand Ole Opry. È cresciuta a Music City ed ha vissuto in roulotte monolocali e la musica ha da sempre fatto parte della sua vita quotidiana. Dopo il liceo si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti e mentre frequentava l'università è diventato un artista fisso del campus, dove suonava cover di Cash, Waylon Jennings e Merle Haggard sulla strada che porta all'università. Nel frattempo ha iniziato a scrivere canzoni e poi, dopo la laurea, ha unito la carriera musicale al lavoro da avvocato e consulente, visto che si è specializzato in diritto dello spettacolo e ha incominciato a rappresentare cantautori e atleti professionisti di Nashville. Il suo terzo album, Country Music, è uscito il 23 di gennaio di quest'anno. Da questo disco, All Know About Texas, Terry Glynn Adams.

All I Know About Texas, Terry Glynn Adams. Il 23 di giugno del 2016, all'età di 89 anni, ci lasciava Ralph Stanley. Era nato nel 1927 a McClure in Virginia, faceva parte della prima generazione di musicisti bluegrass. Ha avuto il suo primo banjo a 15 anni che sua madre comprò usato dalla zia pagandolo $5. Aveva 11 tra fratelli e sorelle, tutti sapevano suonare il banjo a 5 corde. Dopo il diploma al liceo nel 1945 è stato arruolato nell'esercito e ha prestato servizio per circa un anno. Quando è tornato a casa ha iniziato subito a suonare insieme a suo fratello maggiore Carter come membro degli Stanley Brothers. La sua carriera l'ha visto poi come leader della sua band, i Clinic Mountain Boys. Era chiamato da tutti rispettosamente Dr. Stanley. Una sua canzone, O Death, in cui canta il lamento funebre degli Appalachi, è stata inclusa nel film O Brother, Where Art Thou. Questo brano gli è valso un Grammy Award nel 2002 nella categoria di migliore interpretazione vocale maschile country. Ralph Stanley ha creato uno stile unico di suonare il banjo chiamato stile Stanley, che è un'evoluzione della tecnica a due dita dello stile di Wade Maynard, influenzato dallo stile a tre dita di Scruggs. È stato inserito nell'International Bluegrass Music Hall of Honor. In memoria del dottor Stanley, qui insieme a Iris Diamond, Riding That Midnight Train.

Think as you drank, Riley Green, an alcoholic corner. Chris Sears è originario di Las Vegas in Nevada. In carriera ha realizzato canzoni per la TV, per il videogioco Country Dance All Star, sia per Xbox che per Wii, entrando nelle classifiche radiofoniche di tutto il mondo e raggiungendo la top 75 negli Stati Uniti e il primo posto sia in Europa che in Australia. Scrive fondamentalmente canzoni su bar, macchine, strade di campagna e sulla voglia di divertirsi. Chris Sears, I Dollar Dog.

Dollar Dog, Chris Ears. Brett Stasca è un cantautore nonché surfista professionista di longboard, nato e cresciuto sulle rive del fiume Loxahatchee nel sud della Florida. Fonde con rara maestria il country e il western con il surf rock. Si esibisce sia da solista che insieme alla sua band, la Brett Stasca and the Souvenirs. Il nome lo ha scelto in riferimento alla fama turistica mondiale del suo stato natale, la Florida. Brett Stasca è appena uscito con un nuovo album, Yeah Junction, Loving and Living.

Loving and Living, Brett Stasca, Jason Scott and the High Heat sono una band di 5 elementi di Oklahoma City che fondono il roots rock e il country, vanno al di là del red dirt, musica ufficiale dello stato dell'Oklahoma. Si stanno affermando quindi come pionieri della nuova scena musicale dell'Oklahoma. Jason Scott è cresciuto in una rigida famiglia pentecostale, ha trascorso anni come aspirante predicatore e pastore giovanile di culto, ha attraversato una profonda crisi di fede e si è dedicato alla musica come terapia. Prima di dedicarsi a tempo pieno al palco è stato un polistrumentista, produttore e musicista turnista per artisti di un certo livello. Il gruppo ha scelto il nome High Heat, che in gergo del baseball corrisponde ad una palla veloce. Highway Robbery, Jason Scott and the High Heat.

Highway Robbery, Jason Scott and the Hard Hit. Brent Wood è nato e cresciuto in Alabama con un mix di musica di country classico da parte del padre e gospel del sud da parte di sua madre. Ha iniziato ad esibirsi a 19 anni suonando cover nei bar locali intorno ad Auburn in Alabama, cosa che gli ha permesso di costruirsi una discreta base di fan a livello regionale. Ha iniziato a scrivere canzoni più o meno nel 2018 e nonostante il suo status di artista indipendente senza il sostegno di una major è riuscito ad accumulare milioni di stream su Spotify. Nei suoi testi racconta la vita semplice della working class delle piccole città, descrivendone le gioie e le difficoltà. Blaine Rudd, Ethan Country.

Siamo arrivati anche quest'oggi al termine del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Weldon Hanson, drink, dance, have a good time.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good.